0: genere, a tutti i generi, cioè action, horror, insomma, tutte le varie tipologie, e ha un pubblico affiatatissimo e super partecipe. Per cui la cosa bellissima è stata vedere il film con loro che ridevano, schiamazzavano, insomma, sembrava un po', Alberto, dei racconti che mi avete fatto tu e David nel tempo di com'era vedere il cinema in Italia negli anni 60, 70, con
1: Che
0: tutti che
1: bello.
0: commentavano. Bellissimo, bellissimo, entusiasmante. E poi un Q&A che è andato avanti dalle 2 del mattino fino a notte fonda, sapevano tutto. E dal giorno dopo la cosa incredibile è che incontravamo persone nella King Street, eccetera, che ci fermavano. È vero che fermavano Jasmine Trinca, ma la cosa incredibile è che fermavano anche me e Mattia Oddone, che siamo i produttori e siamo abituati
1: Produttori,
0: a
1: come
0: vivere
1: no.
0: nell'ombra.
1: Infatti è ora di uscire
0: cui.
1: dall'ombra. Infatti, la campagna degli Oscar è impegnativa. Avete già delle tappe? Sapete già alcune cose che farete? Oppure la notizia è troppo
0: Allora,
1: fresca?
0: noi in realtà beh, la notizia è super fresca, però abbiamo un ottimo ufficio stampa americano che ci segue già da Venezia, che è
1: Fondamentale.
0: Cinetic, e questa è una cosa fondamentale. Dopo Toronto siamo stati a Fantastic Fest a Austin, che è un po' la Telluride del cinema di genere, diciamo. E che è anche il primo festival che ha accolto un film di Paolo Strippoli, perché Paolo Strippoli debuttò con Piove, che
1: Come
0: si
1: no?
0: chiama Flowing in inglese, proprio a Austin. E quindi avevamo anche un debito di riconoscenza. E da lì poi io e Mattia siamo tornati a Roma perché dovevamo lavorare anche ogni tanto. E Paolo adesso è a Los Angeles, dove fra qualche giorno c'è il Beyond Festival, che è un festival che fa Mubi, di un po' tutto, è un po' un festival dei festival, un po' tutto il meglio che è passato quest'anno. Quindi quella è già una prima visibilità importante per il film a Los Angeles. Poi il 20 di ottobre saremo invece in proiezione nel concorso internazionale di Chicago. E Chicago è un festival anche quello molto importante, diciamo, per la cosiddetta road to the Oscars. E lì torniamo di nuovo tutti in America per fare l'organizzazione con il nostro distributore americano che è già on board, che non possiamo ancora annunciare
1: Per
0: perché
1: carità.
0: si tratta di una grande major e
1: Ah.
0: guidano loro. Però
1: Eh
0: siamo molto felici,
1: beh,
0: ecco.
1: quindi se guidano loro la road potrebbe rivelarsi interessante. Dai, Marina, noi ti facciamo un enorme in bocca al lupo.
0: Sì.
1: Il David citato è il nostro comune amico David Grieco, che
0: Sì.
1: salutiamo. Lo dico per svelare il mistero agli ascoltatori. Salutaci Paolo Strippoli e in bocca al
0: In bocca
1: lupo.
0: al lupo da parte di Hollywood
1: O in
0: Park.
1: bocca all'Oscar, insomma.
0: Esatto.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie, che il lupo ci porti in salvo. Viva il lupo.
1: Benissimo.
0: Viva il lupo.
1: Grazie a Marina Marzotto, produttrice di L'Estranea, film italiano candidato all'Oscar per il miglior film straniero. Musica.

0: Questa era la canzone scritta da Joe Hisaishi che apriva Pogno sulla scogliera, uno dei capolavori di Hayao Miyazaki, del quale è uscito un libro che si intitola, un libro enorme per la nave di Teseo, che si intitola Punto di partenza, e di cui tra poco parliamo con Luca Raffaelli. Ma prima l'onore dell'apertura all'ospite straniero, sì, Ali Asghari, per il film Un po' di luce, che ha chiuso il concorso veneziano, era passato l'ultimo giorno in sostanza, e che uscirà la settimana prossima, distribuito da Teodora, ed è un film veramente notevole.
1: Sì, è un film che ci porta nella Teheran di questi mesi, e adesso chiederemo ad Ali Asghari di raccontarci proprio come è nato il progetto, come l'avete girato, perché immaginiamo ovviamente che non sia stato la preparazione e un set normale.
2: L'idea è nata da qualche mese fa, quando c'è stata una guerra in giugno con l'Israele. C'è stato bombardamento dovunque. Io sempre vedevo nelle strade la vita che sta continuando accanto a questa tragedia che sta accadendo. Per me era molto interessante raccontare qualcosa su di una cosa del genere. Poi avevo questa idea di un dottore, qualcuno che voleva fare suicidio, ma non avevo il motivo principale perché lui vuole farlo. E volevo raccontare questa storia attraverso qualcuno che vuole fare un suicidio. È successo il massacro di gennaio in Iran, e ho parlato con tanti amici, che alcuni sono stati medici che curavano le persone, i giovani, i ragazzi, che uno, che è un caro amico, mi diceva che vuole fare suicidio perché vedendo tutte queste cose che è successo, tutti questi morti, tutti questi giovani, per lui è stata una cosa che insopportabile, non poteva sopportare più, non ha più la voglia della vita, e che per me è nata questo carattere, questo personaggio, un dottore, un sì, medico. Ma come lei dice, la strada era molto lunga perché noi aspettavamo guerra dopo gennaio, quindi il film voleva raccontare un periodo tra gennaio, che è stato una tragedia, e un altro, aspettava un'altra tragedia che voleva stare una guerra con gli Stati Uniti. Abbiamo scritto la sceneggiatura, ma mentre aspettavamo la guerra abbiamo cominciato di girare il film, ma dopo qualche giorno è cominciato il bombardamento, quindi era molto difficile di continuare sotto il bombardamento. Abbiamo girato le scene esterne prima, siamo stati fortunati in questo caso, e poi siamo andati con alcuni membri dell'equipe in Turchia.
0: Nei dialoghi del film, se sono stato attento bene, si cita due volte Donald Trump, ma in modo, la prima volta addirittura quasi buffa, cioè nel senso che si vedono queste persone che mettono questo nastro adesivo alle finestre, no? E uno gli dice: ma credi che Trump, così il vetro non si rompe se Trump ci bombarda? Però appunto il contesto storico è questo, di questa situazione di aggressione da parte degli Stati Uniti, il problema dello stretto di Hormuz sappiamo, però il medico il medico protagonista che vuole suicidarsi ha avuto il suo studio chiuso perché ha curato dei ragazzi che stavano manifestando contro il, non so, contro gli Stati Uniti o contro il regime?
2: Contro il regime.
0: Per cui il film incrocia, mette insieme due tragedie in realtà, che sì, stanno colpendo la popolazione in questo paese.
2: Sì, e infatti il film racconta la storia di questa popolazione che è al mezzo di due poteri, che poi anche come vediamo nel film, parliamo questo ragazzo che pare sia Donald Trump, che c'è stata una divisione molto enorme, perché anche alcuni iraniani volevano questa guerra, pensavano che c'è una salvezza per loro, che questi bombardamenti, che è stata una cosa veramente assurda per noi. E io non ho mai pensato a una guerra e non mi piaceva proprio, ma ci sono state tante persone che volevano questa guerra perché la gente era disperata, e dopo il massacro di gennaio che è stato successo nelle strade di Teheran.
0: Certo.
1: Ricordiamo che il protagonista è Misak Zareh, spero di averlo pronunciato correttamente, e direi, se siete d'accordo, ascoltiamo una clip da Un po' di luce di Ali Asghari, così entriamo nelle stanze di questo film ambientato a Teheran.
3: Akbar, che fa lì impalato?
4: Signore, vuole che metta del nastro adesivo alle finestre?
3: No, non ce n'è bisogno.
4: Trump ogni giorno minaccia di bombardare la città e queste finestre sono enormi. I vetri potrebbero andare in frantumi. È pericoloso.
3: Non deve preoccuparsi per me, mi dia retta.
4: Comunque lui ha detto che non ha intenzione di attaccare i civili. Saranno solo attacchi mirati.
3: È così sicuro?
4: Sì, l'ha detto proprio lui in persona.
3: Bene, la ringrazio, sono sollevato.
4: Trump non mentirebbe mai.
3: Se la sua analisi politica è terminata, porti giù queste piante.
4: Sì, d'accordo. Però sono troppo alte. Io non penso proprio che entreranno in macchina.
3: Le faccia sporgere dal finestrino. Vedrà che entreranno.
4: Le devo prendere tutte quante?
3: Faccia quello che può. Il resto lo porto io.
4: Va bene, signore.
1: Trump non mentirebbe mai, lo dice il portiere dello stabile dove abita il medico protagonista di Un po' di luce. E non l'abbiamo detto, ma la trama generale del film è che il medico, il protagonista, ha come missione l'andare a comunicare la sua decisione di togliersi la vita alle componenti della sua famiglia, al fratello, poi alle sorelle, e chiede loro aiuto per andare dalla madre. Ci sono molti dialoghi con ampi respiri, con delle atmosfere calme, con delle atmosfere sospese. E mentre si vede il film, spesso l'inquadratura è su chi parla, e volevo chiedere ad Ali Asghari come hai deciso di lavorare sulle inquadrature, perché poi ascoltando chi parla ci si immagina la reazione, l'espressione di chi ascolta. Come hai deciso di impostare la regia e le inquadrature di questi dialoghi devastanti? Non è un termine giusto, però.
0: Molto dolorosi, diciamo.
2: Sì. Per me il film parla delle cose piccole della vita, e le cose che abbiamo dimenticato, perché siamo sempre dentro tragedie, sempre nelle situazioni strane che questi causato di vivere senza guardare le cose interessanti della vita, posso dire. Ci sono delle cose nella nostra vita che sono importanti, ma abbiamo già dimenticato, come famiglia, come aiutare, tutte queste cose che abbiamo dimenticato. Per me era molto importante apprezzare la quotidiana della vita, le cose piccole della vita. E per questo motivo volevo raccontare una storia semplice su questa cosa, non volevo stare troppo complicato. Anche per questo motivo ho pensato di raccontare come regista in un modo semplice possibile. Quindi tutte le inquadrature, le recitazioni, posso dire scenografia, tutte le cose che vediamo sono le cose molto semplici. Io ho cercato di prendere tutto in modo semplice possibile.
0: Allora, il protagonista è questo medico che ha deciso di farla finita. Il fratello è un più giovane, non regge a questa notizia, scoppia a piangere. Invece le due sorelle e la madre sono personaggi molto forti. Immagino che non sia casuale questa differenza di reazione, non solo rispetto alla notizia del suicidio, ma proprio rispetto alla situazione del paese. Cioè, le tre donne vanno avanti.
2: Sì, esatto. Da tanti anni i film, soprattutto iraniani, che uscivano dall'Iran, sempre parlavano sulle donne in un modo vittime, se le donne erano più vittime nei film che io sempre non mi piaceva proprio, perché pensavo che per tanti anni le donne iraniane stanno cercando e stanno facendo lotta a ottenere i loro diritti. Quindi per me era sempre importante, quando volevo raccontare una storia di una donna, delle donne in Iran, di farlo in un modo più potente possibile. Anche ho fatto due film sulle donne che stanno cercando di ottenere i loro diritti. Anche qui le donne non sono vittime, sono le donne forti, le donne che stanno portando avanti una famiglia, e anche non vediamo loro con mariti, e anche quello era qualcosa che volevo sottolineare. Sono tre donne che sono solo tre donne, non sono più mariti con loro.
0: Quindi, infatti non c'è un padre.
2: No, anche non volevo raccontare queste donne in questo modo, di mostrare che stanno facendo una lotta molto forte da tanti anni in Iran per ottenere. Ora, come vediamo, per esempio, se andiamo sulle strade di Teheran, da 5 anni fa era impossibile camminare senza velo. Ora hanno lottato molto molto forte per una cosa del genere. Tutte le donne ora possono camminare senza velo. Questo è un passo molto positivo che sta succedendo nel nostro paese.
1: Ricordiamo anche che Ali Asghari sarà in tour per accompagnare questo film, per accompagnare un po' di luce, e diamo qualche data, perché inizi il martedì 29 settembre a Roma al Greenwich, e poi mercoledì 30 alla Sapienza con gli studenti e le studentesse, e poi la sera sarai a Milano, poi l'1 ottobre a Bologna, Parma, il 3 ottobre a Firenze, 4 a Padova, 5 a Napoli. E, tornando a parlare del tuo film, Nella prima parte, seguendo questi dialoghi negli ambienti chiusi, viene da pensare al teatro. Dopodiché, ad un certo punto, il teatro entra in scena e si crea anche una specie di meta discorso tra cinema e teatro. Volevamo sapere che rapporto hai con il teatro, e anche se effettivamente c'è questo tipo di movimento nei sotterranei, chissà se sono sotterranei, però di Teheran e dell'Iran in questi tempi.
2: Io amo teatro, io anche ho studiato quasi cinema teatro qui a Roma. E anche in Iran ho studiato teatro, quindi ho un legame molto forte con il teatro che mi piace molto. Ma in questo film anche, come ho detto, volevo raccontare quotidiana della vita iraniana durante una guerra, durante un'aspettata per la guerra. Quindi il teatro è qualcosa che, anche accanto a tutto quello che succede in Iran, sta andando molto forte più avanti. E anche, come volevo anche menzionare, anche il teatro sotterraneo in Iran, che è una forma molto forte, come il cinema, underground cinema e underground teatro. Anche loro hanno combattuto molto contro un sistema che voleva sempre stoppare il teatro, ma invece il teatro è una forma dell'arte molto forte in Iran. Ci sono tipo 110-120 teatri ogni sera che vanno sul palco, quindi è una forma molto forte in Iran, e per me era molto importante anche sottolineare teatro accanto al cinema.
0: Prima di salutarti, Ali, una domanda secca: questo film esce in Iran?
2: No.
0: Ma lo sospettavo, però volevo sentirlo dire.
2: No, in un modo legale no. Certo. No, in modo legale normalmente in film del genere non escono mai, ma non significa che non escono mai. Non facciamo le
0: underground, appunto.
2: Underground come Divine Comedy, come lei ha visto.
0: Certo, certo.
2: Anche su canali Telegram o altro. Dopo la distribuzione che finisce lo facciamo vedere online o...
0: E voi invece potete vederlo al cinema da giovedì prossimo.
1: Esatto, andateci, perché è veramente un modo per capire una parte di mondo che non riusciamo a seguire come si dovrebbe.
0: Abbiamo un trailer del film, sì. Grazie a Ali Asghari, grazie a Stefano Finesi di Teodora che ce l'ha portato, in bocca al lupo, anche a te.
3: comincerò dalla fine.
0: In bocca al lupo, anche a te.
3: Comincerò dalla fine.

0: ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Grattugia tu, lui non è capace.
2: Se hai l'impressione che ti stia facendo una predica, fermami. Hai curato quei manifestanti feriti. Ti hanno chiuso lo studio. Sei stato arrestato. Davvero credi che il suicidio ti porterà alla morte?
3: Adesso comincia a sembrare una predica.
1: Arash, prendi il nastro adesivo nel cassetto e attaccalo sui vetri. Trump potrebbe colpire in qualsiasi momento.

0: Il momento per rientrare a questo, stiamo sentendo la sigla italiana del mio vicino Totoro. Sembra quasi di sentir cantare in giapponese, poi l'abbiamo scelto anche per quello, è vero, perché ha questo modo di cantare. Totoro o Totoro? Chiedo a Luca Raffaelli. Perché...
1: Forse Totoro, ecco. visto che in Giappone non ci sono gli accenti.
2: Allora.
1: No, bisognerebbe...
2: Totoro!
1: Esattamente, bisogna accentare tutte le
2: sillabe. Miyazaki, loro parlano così.
1: Così.
0: La faremo
1: è
0: tutta così adesso.
2: È faticosissimo.
0: Anche col corpo. Allora cominciamo a sfogliare questo tomo. Hayao Miyazaki, punto di partenza, è un primo volume perché arriva al 1996, edito dalla Nave di Teseo, e dentro si trovano discorsi, interviste, appunti di Miyazaki, si trova veramente tanto. E da cosa cominciamo, Alberto?
2: Ma io direi che vorrei dare a Luca Raffaelli un paio di minuti, che in radio sono tanto, per spiegare al nostro pubblico, o per ricordare al nostro pubblico, perché Hayao Miyazaki è uno dei più grandi geni della storia del cinema.
0: Planiamo sopra di lui in due minuti.
1: Una bella responsabilità.
2: Ma so che ce la puoi fare.
0: Mentre ci pensi, intanto posso ricordare che c'è una tua puntata di Wikiradio dedicata allo studio Ghibli. Io me la sono risentita per prepararmi, quindi Rai Play Sound, così ho coperto anche qualche secondo e adesso vai, planiamo su Miyazaki.
1: Ma c'è Ali prima che parlava e diceva che nel cinema bisogna raccontare le cose piccole che non si vedono. Io credo che Miyazaki quello sia riuscito a fare. All'interno del mondo a volte fantastico, a volte invece quotidiano, nel senso che Totoro racconta una storia quotidiana che ha dei momenti fantastici, però è una storia quotidiana di un padre e due bambine che sperano di avere buone notizie dall'ospedale sullo stato di salute della madre. E però appunto Miyazaki ci dice che all'interno della vita quotidiana che noi svolgiamo ci sono non solo dei misteri, non voglio dire delle, ma ci sono proprio tante cose da scoprire, tante profondità da indagare. E non c'è dubbio che questo libro comincia proprio con una delle osservazioni che fa Miyazaki più importanti, secondo me, e cioè che noi dobbiamo rivalutare il mondo bambino, il nostro mondo bambino, che non è il mondo di noi adolescenti, di noi che cresciamo, di noi che vogliamo diventare adulti, ma quella parte della nostra vita che è proprio racchiusa nella nostra vita bambina, in cui il futuro forse non esiste, esiste quel presente in cui ci immergiamo nei giorni.

0: giochi in cui sappiamo far volare la nostra fantasia con un niente. Ecco, lui dice proprio questo e dice anche: ma perché riempiamo i bambini di responsabilità? Perché li riempiamo perfino di cartoni animati, lui dice, quando invece i bambini dovrebbero essere lasciati da soli a scoprire il mondo, anche senza troppo aiuto da parte degli adulti. A me sembra che questa sia una dei segreti per capire anche il suo cinema. Tra l'altro, questo volume che arriva fino al 1996, cioè arriva in un momento importantissimo di Miyazaki, quello in cui sta per realizzare La principessa Mononoke, che è veramente il film che un pochino scardina quelli che erano state le regole dello studio Ghibli, che certo aveva fatto La tomba delle lucciole con il suo maestro Isao Takahata, che non era un film per bambini, ma è la prima volta che Miyazaki fa un film per adulti in cui c'è un trailer con delle scene di violenza che fanno capire perfettamente che quello non è, invece, al contrario degli altri, un film per bambini.
1: C'è anche un discorso che Miyazaki tiene davanti a dei bambini di una scuola elementare che si chiama Il film che vorrei realizzare, e c'è un gran riferimento al suo rapporto con la natura. Racconta di come le persone secondo lui siano simili agli alberi e anche di quanto lavoro faccia lui sulla rappresentazione del movimento e del tempo e su come questa cambi, no? Racconta di come le api possono osservare la pioggia, di come si possa sentire il vento. Anche questo è stato uno dei temi ovviamente più trattati da
0: Certo,
1: Miyazaki.
0: certo.
1: E tra i temi affrontati c'è anche il suo rapporto con il lavoro e con i colleghi. Su questo cosa possiamo dire? Perché racconta spesso nelle prime interviste, no? Di come i ritmi fossero forsennati. Allora mi immagino anche questo tipo di racconto coinvolto nella cultura giapponese.
0: Allora, io grazie a Lucky Red sono andato per 2 volte allo studio Ghibli a intervistare Miyazaki,
1: Ah,
0: e
1: che ci
0: quando
1: puoi
0: c'è
1: dire?
0: stato e quando c'è stata la serie di interviste per Salsa il Vento, io ho fatto proprio una domanda da nerd al direttore delle animazioni, dicendo: beh, certo, deve essere stata un'emozione grandissima lavorare con Miyazaki. Lui mi ha guardato come dire: questo poveraccio viene dall'Italia per farmi una domanda così scema, e mi ha punito e mi ha detto la verità: lavorare con Miyazaki è una delle cose più brutte, faticose, terribili che si possa fare nella vita, perché qualsiasi cosa tu faccia la fai male, e Miyazaki nervosamente ti fa vedere come tu avresti dovuto farla, e non c'è mai un bravo da parte sua. Per cui capisco
2: Però
0: che deve essere stato. Questo è abbastanza comprensibile anche guardando i documentari che sono stati realizzati su di lui. Devo dire che una delle cose più emozionanti, però, su Miyazaki sono le ultime pagine. No, beh, insomma, il libro è fantastico, cioè io lo leggo con le gambe che mi tremano. Ma le ultime pagine, quelle dedicate da Isao Takahata a Miyazaki, in cui ne fa un ritratto meraviglioso. Io ho conosciuto bene anche Isao Takahata, l'ho avuto 2 volte ospite dei miei festival, ed è il regista di Heidi. Isao Takahata aveva un rapporto molto conflittuale con Miyazaki, ma di amore profondissimo, e queste pagine che lui ha scritto fanno morire dalle risate, perché veramente lo ritraggono come un uomo sempre in azione. Miyazaki deve sempre fare cose, e quando smette di fare un lavoro e deve rilassarsi, comincia a fare un altro lavoro diverso, perché quello è il suo modo di rilassarsi, per cui nessuno mai può stare tranquillo in produzione, in nessun tipo di produzione, nessun reparto, perché Miyazaki sta sempre lì a lavorare, a macinare idee. E il ritratto che fa Takata è veramente meraviglioso, divertentissimo. Dice che pure quando si giocava a palla durante le pause dal lavoro, ecco, giocare a palla, pure giocare a palla con Miyazaki è impegnativo.
2: È impossibile spegnerlo.
0: È impossibile spegnerlo. Infatti, quando lui diceva continuamente, alla fine quasi di ogni film, che non ne avrebbe fatto un altro, era semplicemente perché arrivava esausto alla fine della produzione, era proprio senza forze, ma subito il cervello cominciava a ricaricare altre idee e naturalmente un altro film saltava fuori. Anche adesso che ha 85 anni sappiamo che sta lavorando a un nuovo film, nonostante lo studio Ghibli sia una cosa completamente diversa da quella che era prima, anche perché lui aveva questa figura. Aveva varie figure, una era Isao Takahata che è stato un maestro e un collaboratore straordinario, e poi l'altro era Toshio Suzuki, che era il suo produttore, quello che molto spesso gli diceva anche come andare avanti narrativamente con il film, mentre invece per esempio gli ultimissimi suoi film. All'ultima intervista Toshio Suzuki si è presentato con l'infradito e la tuta da ginnastica davanti ai giornalisti europei. Questo vi può far capire che tipo di rapporto ormai ha lui col lavoro, e si vede che Miyazaki è a ruota libera molto più di come avveniva in precedenza.
1: Visto che abbiamo citato la collaborazione tra Miyazaki e Takahata, ascoltiamo un estratto. Abbiamo scelto Heidi, però l'ascoltiamo in giapponese anche solo per sentire il nonno che dice Heidi, e anche perché è un lavoro su cui Miyazaki dice quello che volevamo fare era fare una cosa per bambini e quindi doveva essere una cosa sincera. Ascoltiamo Heidi in giapponese.
3: Heidi, kono tenki wa honmono ja nai. Ato 2-3 jikan mo suruto tabun fubuki naru daro na.
4: でもおじいさん星様が降ってきたわよ。何？ほんの1時の出来事さ。雲の動き具合や遠くの山の見え具合でおじいさんにはそれがよくわかるんだよ。はい、どうしたんだね。うさぎさんに教えてくるの。吹雪にならないうちに早くお家に帰りなさいって。
2: Allora, Heidi si capiva. Dai, poi il giapponese. Ma tu l'hai imparato il giapponese?
0: No, non l'ho imparato. No,
2: come
0: no,
2: parlavi imparato. Con lui, con un interprete?
0: Sì.
2: Parla inglese?
0: Molto spesso con Federico Colpi che sta lì e aiutava, sì. Posso dire anche che fa impressione che noi abbiamo vissuto questa critica totale, assurda, tutti i cartoni animati giapponesi che venivano in Italia, ve lo ricordate?
2: Me lo ricordo, assolutamente.
0: Sembravano il male assoluto, e non c'era nessuno che poteva fare magari una critica, una differenza. Abbiamo visto Heidi, ma Heidi è un capolavoro, è un cartone tratto da un romanzo della Svizzera Joanna Spyri, in cui questa ragazza si affida allo Spirito Santo per salvare la propria vita, e nel cartone giapponese si affida alla sua laicità. Ma vi rendete conto di che meraviglia ha creato Isao Takahata? Ecco.
2: Qual è stato il primo film di Miyazaki che hai visto, Luca? Quando è che sei rimasto folgorato sulla via dello studio Ghibli, appunto?
0: Sì, io dico Ghibli dunque credo che sia stato Nausicaa, perché lo fecero in televisione. Sì, poi io avevo un gruppo di amici con cui mi vedevo in un agriturismo, ci portavamo le videocassette e i laserdisc che riuscivamo a prendere in tutto il mondo, quindi abbiamo fatto anche delle visioni di Miyazaki, e io credo ai Castelli Animati di Genzano, festival mitico. Certo. Credo di aver fatto vedere un film di Miyazaki per la prima volta, che era appunto La principessa Mononoke con un laserdisc.
1: Poi Nausicaa era la principessa che amava gli insetti.
0: Esatto, e c'è una cosa molto interessante. A un certo punto c'è un capitolo in questo libro in cui lui parla delle sceneggiature, e praticamente uno dovrebbe leggere questo capitolo per capire come si scrive. Non dice una cosa giusta, cioè dice che in ogni esperienza che ha fatto nei lungometraggi soprattutto ha avuto delle esperienze diverse. Nel caso di Nausicaa ha cercato di tradurre il suo manga in cartone utilizzando, come dire, gli stessi disegni e la stessa linea narrativa, sbagliando totalmente, ma anche tutte le altre esperienze che fa sono tutte sbagliate, quindi alla fine la sua conclusione è: ve la dovete trovare voi la maniera di essere sceneggiatori
2: o imparare dagli errori.
0: Esatto.
2: Se lo dice uno come lui. Tra 10 secondi partirà la nostra sigla, però abbiamo tempo di ricordare gli elementi, i dati del libro.
1: Il punto di partenza di Hayao Miyazaki sono gli scritti dal 79 al 96, la casa editrice La Nave di Teseo. No, ho tolto la copertina, quindi non mi ricordo quanto costa. Comunque ricordo che era un... Ce l'ha Luca.
2: Comunque sicuramente ne vale la pena.
0: 27.
2: Sì. Vabbè, 27 euro. Tomo così. Ben spesi.
0: Assolutamente.
2: È il momento dei saluti.
1: Posso ringraziare?
2: Vado. Certo,
1: allora,
2: vai.
1: Ringrazio Gabriele Cioni alla parte tecnica, le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Agnisci. In regia c'era Alessandro Boschi, Lucia Monticelli in redazione e Marina Marzotto, l'abbiamo sentita in apertura. Poi è stato con noi Alia Sgari e Luca Raffelli ancora qui con noi, lo ringraziamo.
0: Grazie. A voi.
2: Grazie,
1: Alberto
2: Luca.
1: Crespi.
2: Ed Erika Favaro.
1: Domani sera non siamo in onda.
2: Esatto.
1: Però ci risentiamo venerdì.
2: Venerdì, giusto? Ricorderemo il centenario del grande Florestano Vancini.
1: Evviva!
2: Non mancate.
1: Restiamo su Radio 3. Buona serata a tutte e a tutti.
2: Ciao.

0: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
1: Classico notturno. Maurice Ravel, sonatine, per pianoforte. Modéré, mouvement des menuets, animé. Pianista Michelangelo Carbonara.

Di Maurice Ravel avete ascoltato Sonatine per pianoforte. Pianista Michelangelo Carbonara. Dmitri Shostakovich. Children's Notebook. 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Marcia, animato. Valzer, tranquillo. L'orso, commoto. Fiaba divertente, allegro. Fiaba triste, lento. Bambola meccanica, commoto. Compleanno. Pianista Boris Petrushansky.

0: di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Children's Notebook, 6 pezzi per pianoforte, opera 69. Pianista Boris Petrushansky.
1: Ferdinando Carulli, duo in sol maggiore per due chitarre, opera 34. Chitarristi John Williams e Julian Bream.

0: Di Ferdinando Carulli avete ascoltato Duo in Sol maggiore per due chitarre, opera 34, chitarristi John Williams e Julian Brin.
1: Bohuslav Martinu, due improvvisi per cembalo, allegretto, senza indicazione di tempo. Cembalista Monica Noblokova.

0: di Bohuslav Martinu avete ascoltato Due improvvisi per cembalo, cembalista Monica Noblokova.
1: Carlos Chavez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra, marcia, valzer, canto rivoluzionario. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.

Avete ascoltato Chapultepec, ouverture repubblicana per grande orchestra di Carlos Chávez, Città del Messico, 13 giugno 1899, 2 agosto 1978. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Enrique Batiste.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Alexander Scriabin, 8 studi per pianoforte, opera 42, numero 1 in re bemolle maggiore, numero 2 in fa diesis minore, numero 3 in fa diesis maggiore, numero 4 in fa diesis maggiore, numero 5 in do diesis minore, numero 6 in re bemolle maggiore, numero 7 in fa minore, numero 8 in mi bemolle maggiore. Pianista Pierce Lane.

0: Avete ascoltato di Alexander Scriabin 8 studi per pianoforte, opera 42. Pianista Pierce Lane.
1: Harry Purcell. In nomine. Per 7 viole. Complesso di viole Esperion 20.

di Harry Purcell avete ascoltato In nomine per sette viole, complesso di viole Hesperion 20. Jean-Marie Leclerc, sonata settima in sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Andante, allegro ma non troppo, aria per flauto, giga, allegro moderato. Flautista Valéry Balsat, complesso strumentale La Tempesta.

di Jean-Marie Leclerc. Avete ascoltato Sonata Settima in Sol maggiore per flauto traverso e basso continuo, opera 9, numero 7. Flautista Valéry Balsat. Complesso strumentale La Tempesta.

Franz Joseph Haydn. Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Oboken primo, numero 8. Le Soir. Allegro molto, andante, menuetto e trio, La tempesta, presto. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, Hoboken primo numero 8, Le Soir. Il giardino armonico. Giovanni Antonini, direttore.
1: Franz Schubert, ottetto in Fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Adagio allegro. Adagio. Allegro vivace. Tema, andante e sette variazioni. Minuetto, allegretto. Andante molto, allegro. Quartetto cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Scao, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso. Wolfgang Mayer, clarinetto. Radovan Vlatkovic, corno. Doug Jensen, fagotto.

di Franz Schubert avete ascoltato Ottetto in fa maggiore per archi e fiati, opera 166 postuma di 803. Quartetto Cherubini. Christoph Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Schau, violoncello. Con Yasuno Poppen e Harold Schoeneweg, violini. Harjolf Schlichtig, viola. Manuel Fischer di Schau, violoncello. Con Yasunori Kawahara, contrabbasso.

Di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Concerto per pianoforte e orchestra numero 3 in Mi bemolle maggiore, opera 29, pianista Pascal Roger, London Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit.

0: Ice Hockey League del Gradaina e del Cortina. La previsions del temp nes da pri prochimi 4 dis da sangen bel temp cum passa 10 ore de surredl al di. Pro la pertre dazionela ve salut ancoi Alexander Stuffer de studio, la tecnica vant cas moment correda da Maximilian Ebner. I da tre kerce la doi, pieta rai la digna in quena trasmission dedicheda al vester genitores, il portradant Doretta Zanonor. I dai titoli passons ries al comun d'Urtigei u la clajonta baratan assessor. Quis dis a Jean-Pierre Pucker de la lista unica dat la dimissions de sinceria te jonta. Cash per jons de l'or que alti va dot na banca privata a Bulzan. Jean-Pierre Pucker jete cash prim an i quatre mangs da cancli fova unim tu su la jonta vali veda ora d'antre lista unica i SVP stat responsabel pro sport il servizio ecologico recycling, manutenzione ordinaria delle infrastrutture primarie, strade e eges. Un miracoli sera, unirat la sentita del Consiglio del Comune d'Urtigei portadant la proposta che il consigliere Gabriel Senoner de 33 anni della lista unica ruva te giunta. Per la veles de medlan passà, fava Senoner ruata consigli coca settim de si gruppa con 220 uges de preferenza. Lambolt, Tobias Moroder, adat la rana osta redazion, da vei crisora de fe la proposta de Senoner, da via che el ova do la veles de brieda cum Pucker, da zi disponibilità a laureta giunta. La proposta unirà in miercoli ai 30, metuda a votazion del Conseil de Comun. I giunzani nant cum un comunicat stampa de la Klimaklub Südtirol, che critichea il progetto della rinnova di distribuzione del gas dal plan in China Laval. Stefan Pescolderung.
1: Per la realizzazione della rete di distribuzione del gas e l'alado del Klimaklub Südtirol, produce una mutazione del plan urbanistico di Comuns de Mareo, San Martin e Laval o la Clarai dei Spassè. Un progetto che va contro l'intenzione del Südtirol di raggiungere la neutralità climatica entro il 2040 e andare per calciare da caffè alternative più sostenibili. Cascia domani al Clima Club Südtirol che è un gruppo di esperti di settori dell'energia, dell'ambiente e dell'arte che sta mettendo in base a volontaria per pietà e consulenza e da idee da raggiungere fins per la scrumanza del clima. Particolarmente critica il Clima Club con un buon rato dell'Ufficio Provinciale per la pianificazione della contrada. De calcagnis da manè, se le padart da riusdecciamo una infrastruttura per combustibili fossili del costo alt di tamps di transizione energetica e con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni. Tendemo tamp in scena critica del Clima Club, da vala la dod l'Ufficio Provinciale ni ad bujant ne jam ambientale strategico SUP. Quando si parla di Südtirol raggiunge l'obiettivo della neutralità climatica, se vogliamo pianificare e costruire infrastrutture nuove con portatori di energia fossile, se domani al Clima Club, alla dota calcante architetto la pianificazione e valutare in forma trasparente se gli investimenti producono disegnatura per più efficienza energetica e energia rinnovabile.
0: I cittadini del Südtirol, saura stantani che un handicap grieve, già da più di botta scioli di cura. La giunta provinciale di Bulzan ha dato prodotti di automaticamente la prima categoria di cura che porta dentro la documentazione al do della legge 104. A questa maniera, non è niente più di bujant la partizione per la prima categoria per i scioli di cura. La regolamentazione ve la sanguinante. Chi ha bella fatta domanda di partizione di categoria possa mandare la documentazione. Al dod l'assessora provinciale Rosemarie Palmer des la questa maniera unipaiora pluriesch il contributo per cures. Il comune della Valls alla cooperativa Pares tautzu de più di vieres nuoves, ma si difficoltà principiale resta la bene finanziamenti. Mara Miribung reporta.
2: Il Comune della Valle in Ceria scruzza la cooperativa Pares del servizio di manutenzione ordinaria delle strade forestali. Monia Ma, che il vizio un bolz della Valle Felix da Poz, ne sa spiegare.
3: Un effetto sta da gestire i salti delle manifestazioni. Un ultimo in primo settembre per la cooperativa Pares è che gestisce tramite i salti del Charles da Fuchs. Da loi link può da prenotare su una piattaforma online. Può prenotare, ma è che dice che prenotare i costi di tutto. E in più, un zinc c'è la gestione del bar, che l'un bel fat lampa se forza giunca anche tutti i bar, c'è sluc, ti dungi la possibilità di lasciare il posto, a un mese di da podanje zbaran kafe, in si barci, atri dič tlič.
2: La kooperativa garantaje in še la continuite, la cura

0: Servis del territori e scruziarange di intervento di manutenzione ordinaria, ha detto la segretaria Elisabeth Ploner.
1: L'attività principale della cooperativa Pares è quella della manutenzione di truce forestale del comune della Val o in certi comuni in Ciaria. Ho detto il suo contatto con i proprietari di Terac e ti spieghi da Zaninante la cooperativa che fece la manutenzione di questo truce. La manutenzione ha un costo, un lauranti che tutti della cooperativa Pares ha durato mesi da sistemare il truce, perché è il dare importante che vignun fece su aperto e non un seguì penalizzato da gugno.
0: Per quale la possibilità di avere membri della cooperativa Pares pagare una quota di 25 euro un anno? I proprietari del terraccio associato pagano più di manco per la manutenzione ordinaria rispetto a chi non è associato. La gestione non è sempre, ciò che vice un bolt Felix Tapuz e la segretaria Elisabeth Ploner ne sa spiegare.
2: Ci con il maggior problema è stato al momento das finanziare alle enti pubblici, una cooperativa turistica che sta dando più finanziare, e il maggior problema è al momento con i proprietari.
1: Alle ste in ripieia, alle tre, diciamo, in più rida da gestire la cosa. La grande difficoltà che è quella da avere a 2.000 contatti di proprietari al ne più di 200. Da chi può ora che hai contatti, 1.000 ore che hai contatti a te, da ti spiegheci che la cooperativa fa questa. Gonoci per nel chic nerspoignanca o gdis che slash al savai pluinant e casta in più la grande difficoltà da spensher resta dut kit am per dar trip tamp e la cooperativa ampogna laura inant scho che fosse la ur il dar la ur che se fa.
0: Le difficoltà romagne in cena pes comincia da che rina soluzione per la manutenzione del strade forestale del comune della Val d'Andavalgugnan alla dodel vice un bolz della Val Felix Tapuz.
2: L'idea più da ia d'Andavalgugnan che il Comune della Val sa che è una soluzione per fare la manutenzione del strato forestale. Con la legge noia delle cooperative comunità, il news per l'idea di porre con questo sistema, appunto, è una questione più di responsabilità in robe fiscali, come sa il sistema, le lavoranti che va fuori per truce o la calè, gente che va con rode, e per quale un sposto c'è con questa cooperativa comunità, una soluzione o la conoscenza del personale e gestire questa cosa che è da controllare.
0: A titolo vice un bolt del comune della Val, Felix Tapuz.
3: In aggiungo in ant con la prossima notizia e passando in scila alla mutazione climatica. Scelin sta, purta, ciao c'è da record a livello provinciale, pone il lang scilan c'è stata te gradaina. Da salva il unimusra la temperatura media più alta dell'ultimo mezzecol. Josef Musner ha risponduto alla domanda di Simon Moroder.
4: Ai 21 settembre as cominciato l'autunno, il calendario dice sì, il tempo dice l'auto, la temperatura si muove, il tempo è libero. L'insta è stata da Maruia, al giovane Josef Musner, appassionato di meteorologia.
5: L'insta è più bello, da quando scrive di giorno su e c'è un po' il tempo, l'as cominciato ai 20 di mai. E lì è in ant, e sono di giorno che vanno fuori in ant, che vanno fuori l'insta.
4: Intanto ci mangi di casa in sta e la temperatura sta a scegliere le auto.
5: Massimo è il mio stato estremo, estremo, diciamo, mi salva, non so, non è il 30 degrè, che fa un re del 2003, del 2017 in Cile, ma sono re a 28 e mezzo, fa la massima salva, però la forza è ben buona auto. E perché lì è la mesaria, diciamo, da me in Cang, quindi è ben buona auto, quindi la più alta degli ultimi 50-60 anni. L'agosto è stato diciamo, ben bocciato, pondi, però non è stato un record dell'agosto. L'agosto 2003 fa salva più ciaut che quest'anno. Ma gli altri mangi che gli sambang stai più ciaut di fuori, diciamo, no? Da canto scritto su. I sang, per fine via stambro, la vainante in Cile, possono sangue, ben bo, dan can.
4: I paus da zacang ova si regolos il tempo, je calsti c'è un formo.
5: Stan fa un grumon di bespies, un grumon di corso di bespies, e cal ai di gioco, cal fa un sani che il van ben bo de naif, il van schal di naif. E il van schal di naif in saral nia magari in d'invierno freit, er magari sul ciaut, però che sa vuon pu che ne vai naivel can clien taur null de gres, il on taur, e nia can clien meno die giun schila. I mauki, che di giun salva mauki, o crocuse, che dici, che è interessante che stanno d'autunno fai tutto di un colore, il violetto, no? E se no, normalmente, io si magari anche blanche e violetto, no? Ma stanno fra me di un colore, che li anche, al dort la vida regulas di jome ki di joa ke lien sani ke msazuni van bod naif.
4: Chana za spieta pati manch kwan. Kosara palim vieren, Josef Musnach.
5: Ai vinte doi de stambri lo il San Mauritz, kalin lostok, ok dis portudask, di jome salvan di da jal. I kaj di dis pour dan ora la vida regulas dis ke kok il temp po dut din vieren. Ai 22 folk stan bellissimo temp e quindi msa slvestr in di vieren eher bucht i un che schaldi davant i un pur mi venia a mel de nai fadit.
4: Un che cittadins fesen pensier de cox aral in vieren.
6: D'auton e propi celac is dis da mati in ocl va suban bo chaut i normali ultimi anni fol plu freit. Gli ultimi 20 anni, ma il Weisbank mi ha fatto più bruciato.
7: Ma di sta, io sta sicuramente scialdi bello, per essere più bello di ultimi 7-8 anni. E perché mi immagino che l'inverno sarà scialdi naif. Do, diciamo, un cacci mangi di bel tempo, tanto do il tempo raida, e immagino che sarà un bel inverno.
8: Also kaj din sta do mi minunga fo shali chaut nia tla norma a jak tan chaut ne mai abu to mi majong din sta i forbel spanses da me in ka fol forbel i da autonium pansi kankel van bucht plurali no mangs ala lonja i linie plu kokel fol tan linie plu normali kaj la klima frendrung ki din vier no drong sa sa poistr un in grum de nei fa dort Putsch, Niederschläge, ich glaube, die Insta, aber es ist ja die, dann auch.
4: Die Insta, die mir lieben Sie, ist gerade das Gurt der Story, das Klima ist Muda, und da ist Scharon in Wien und Tröpenaif.
3: Hinaus passen la Notizies del Sport. Sibel Gradaina cancella squadra Cortina in Saira per dul secondo jug de campionat la Liga Alpina. I campions la stagione passata al stadio de Sterzing tra Cialdi plus Suonson casa, ma i goi e tumei fetter unfat Suons da Tramadoi pertes. Die prim 10 Minuten des Jahres waren in den Dutfad 4 Goy. I Vibtal Broncos war dann ora, i Gardaines Valivea war ponan dann ora, i Patron de Chosa Valivea rieschle su. Il Jurg kun Trupp Goy war moinant. Am Metzl Segundo Temp, i la Squadra de Sterzing da ora de Cink adoi. Trainer da auch? Skokan barata ora al Verdi a Porta. I Gardaines Jeboni de Valivea kun Stefan De Luca, Vlastimil Dostalek i Kapitan Simon Pichiller. I temp s'aura pro, ne va d'guna per titel gol da decision, in sciva la decision spanta ai penalti. I loti garatla Davide Conci che porta la vanta di Broncos. Un pubblic de 3.200 personas a pududai den dut ben undes goi. Il gradaina selva cresta maniera si prim pont te doi juos. Jai sportivi ghiaccio de Cortina, ti garatan sai racciosa men sol gol, con quel chi va il primo minuto il secondo temp d'angora. I Zeller Eisbären ne perdona niet il Powerplay i fischben 3 goi kankier kung unger jugadauch de Plus und Latscha. Il Resultat finel de unger Kater spielt la men pert la trate sun casa. Pol Cortina isch i staat si prim jug de Campionat i si prim jug in Cersa da kankier fati pareis la Latscha da nuf. Dumang sada juga jam bezang sa siago, i gredaina schwisch si prim jug de campionat in Cersa, dok jova e gdoz da uril vanchul titul da Liga Alpina. Das selva a spierten i Adler de Kitzbühel. Inaus passong mo la previsions del temp, knes da pri proximidis trup su redl, si ba de dumang sada ka dumania lune gimerdi i dan jero dudant passa 10 ore de surredl. La temperatura sa alza non fregul, cung na maschima den lunes, ulakel sarà bella da duman, 4 gradi pluciaut promizan cuoi, in ce la maschima 4 gradi pluciaut can cuoi. Nxi sons roi la fin per la trasmission dan cuoi, la prossima notizia sta rogne della Dina pur trons chica da 9 ore dalla 7 da saira, i ponan cet la televisione da 5 dan la 8 e dalla 10 da saira. Graf provoscut e su da jonsan la parola a Dorita Zanonor per la trasmission dedicata al vostro genitore. Buon scute su.
9: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi sladins della RAI.
10: Buon domesdì da Doretta Zanoner. Argomento di anche le amò essere genitores. Sa anche le mestier che non pervete manuel d'istruzions. a già che s'impera man a man e se va in ant con tentative se fai. Però le di conseglies che muie de psicologhes e educadores ides per di der meres e peres te la crescimonia di fies. Per esempio, in tema, potesse essere quel che tratta e il perché le coscisse nester se fer scutter dai fies. Un pove donna. Le domenia domesdi, e il pief da tutto il dì, e te cesa, perché fosse passà in uragana. I bec, Matteo e Paolo, gli è piuttosto sceche. I programmi della giornata gli esic super ciamin, e gli esserete cesa tutto il dì. Matteo, la cena l'hai belle che pronta, metona post chi zeges. Matteo, il seguitasier, senza scuter. Matteo, me scoite tu? Matteo, Matteo? Dai mamma, metti a posto tu, e il se sposta per zier con la pista di auti. Matteo, metti tutto a posto perché se venie lo te pete du de mes. Ma mamma! Paolo, tu este fatti esercizies. L'ultima partita dos comense. Ma che vi aveve padit? Pruma i compiti e doi videoseges. Veste i ferdo cena? Adesso venisso la desca. Dai mamma, mencia pecca sbloccare il livello. L'è pronto! Uffa! Ecco, una scena che peisse muie de genitores a vivu. Gi per pruma, si sa che la vita di ogni dì e il fer tut coran ne porta de bel a perdere la pazienza. Ma i becce della otis i per proprio programmè per ne schiver e de fat i fies non scouta. Però le na bella neva. Ence che in generel i fies non scoute, i ne osserva muie. I ne verda sempre e i impera da quel che nos fason. E dunca, nos ge da son di modie e col esser nos di modies se pelge insegner muie.

0: En bis l'era al parc di Jeges con gli amici. E indena che il pere l'era senta giù con un amic, che est bis, invece che sier in compagnia, esta sia sier al telefonin. Ence il pere, indena che il parlea con suo vesin, il seguite a vardere il telefonin. Don tra de temp, il se zira e il ge domanda al fi perché che non va sier coi compagnes. Ecco, ha un già capì la situazione. Nos sion di modie per nes fies. Se un genitor encendena un dialog e il verda de seguit so telefonin, che podone passe speter dai fies. Le deschesso la desca. E il pere il gedis al fi, non ser la os. E tel gedis chest ence el urla. E il fi el ge respon, papà, non urler. E il pere il gerebat, sicur che son da urler, l'è l'unica maniera per me far sentir? Un po' che g'insegnone pa. Si ondò a g'insegner che sei vele imparer a se far scuter, la maniera le usser la us. Da una man g'è dison non ser la us per te far valer, per dir la tia, e dall'altra proprio nos. Je fason veder che per impor il proprio pensier je veluzer la ossa.
1: Sì. No. Sì. No.
2: Sì, tu ias un super bon notunes ni a fora jon.
1: Sì. No.
2: Si tu ias un super bon notunes ni a fora jon.
1: Si. No.

0: No.
1: Sì. E in famiglia se doura la parola collaborer. Ed è spes è sentumeres che se lamenta a sa che il fi o la fia noi è collaboratives. Ma se domanon an amere quel che l'antem per collaborer, ella la respon. Noi fes quel che già domane de ferra. Questa non è una definizione de collaborer. E infatti non è dit che una persona che la se refuda de fer quel che se già comana non la sia collaborativa. La collaborazione è un'altra cosa. La collaborazione nasce dal fatto che gemere è partito di obiettivi e concordare secche, e che concordare di obiettivi della autes pelence se riferir a delle aspettative. Così do che se a concorda, se per dire se ne ha una che fa zone coche a un dit, un po' ci vuol trovare il tempo e andare alla giornata per risonare insieme, per condividere delle aspettative. Perché che se ruon e come non, le senester che a valgunge piace essere come na. Fa in varec dant, nos dison, l'embrao bes perché che l'obedesse, o l'embrao zonet perché il vado alla indicazione di genitores. Attenzion però, a sa che nos desche genitores, no chieronte ne sfies l'obbedienza assoluta, belle che la sottomissione, ma la capacità, la competenza, il saer raisonner, con nos la capacità de collaborer la va coltiveda, non la se redus a te die e tutte fesse. Non volon fies completamente dependence dai genitores, fossa pericolos, perché ic noi impera a resoner con so cef, noi impera a er sia idees e noi impera a fer de la cernies in antonomia. I pel faler se sa, ma le utol, perché che dai fai se pel imparer e se pel imparer encias a se utzer su da nef.

0: sul Nis.
1: Per concludere, una poesia di Caramagna e augurie per i sogni. Non te placer, ti es james e braccia, per te usser e sirenante. Ti es il cher per sostenere sforza, i polmoni per respirare. Ti es la mente per chiarir la direzione e ti es l'enema per te insomera. Aduce in bon domesti da Doretta Zanoner.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das Sarah.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Una buona sera dalla redazione ladina e una buona addizione del notiziar. Da domani in ante il da fai kunsch con un aumant del prix del diesel. Cash dec il tai des accises, constitui provisoriamente dal guern, passa da 12 a 6 cent a liter. La decisione di una riduzione progressiva del rabatto del diesel è da tutta l'edma passata dal guern Meloni. Il diesel può essere in scelta l'Italia e costare da domani in ante, ma sarà 2,39 euro a liter. E se in l'autostrada 2,48 euro. Il Südtirol e i Paris Belisai in particolare mantar alge, ma santa mantar pai in 2,38 euro al litro per il diesel e 2,2 euro per il benzin. Sura la miseria statale e il Paris del diesel in Cetil Friuli e la Sicilia. In pede concede riduzioni su il diesel al guerre Meloni con le altre misure, su che la riduzione dell'IVA su certe categorie d'auti. E non sanno il comune della Val, dove la cooperativa pare soprattutto con Pitch News. Dopo ne dice Mara Miribung.
3: Il comune della Val in Ceria scruzza la cooperativa Pares del servizio di manutenzione ordinaria delle strade forestali. Monia ma, ciò che vizia un bolz della Val Felix da Poz ne sa spiegare.
4: Un c'è fatto stan da gestinci i salti delle manifestazioni. Un ti manco i primi stambari per la cooperativa Pares, anche gestas tramite i salti del Charles da Fuchs. Da loi l'inci può da prenotare su una piattaforma online. E in più, un zinci c'è molla gestione del bar, che l'un bel fat lampa se forza giunca anche tutti i bar, c'è sluc, ti dunginci può la possibilità la gente il posto, a un misde, da potagni sbarra un caffè, cinci barzi, altri di sluc.
3: La cooperativa garantisce la continuità e la cura del servizio sul territorio e scruzia range di interventi di manutenzione ordinaria, ha detto la segretaria Elisabeth Ploner.
5: L'attività principale della cooperativa Pares è quella della manutenzione di truce forestale del comune della Val o in certi comuni in Ceria. Calò di tosse contatto con i proprietari di terrace e ti spieghi da anni in ante la cooperativa che fece la manutenzione di chi struge. La manutenzione ha un costo, un lavoranti che tutti della cooperativa Pares ha durato mesi da sistemare i truge, perché è il dare importante che vignun fece sui aperti e non si gui penalizzati gugni.
1: Ha detto Elisabeth Ploner. Cittadini del Südtirol sono istantanei con un handicap di una certa, di una gran gravità, che farà i soldi di cura più di botta. La giunta provinciale approva la misura da TD automaticamente per la prima categoria, che porta davanti la documentazione e la doda legge 104. A questa maniera, va la mia più bugiante, che scage la impartizione di categoria da perna commissione, che toma pur caldamezzo. La regolamentazione va da anni in ant. E con in che tu mangi il secondo anno la parola ladina all'edma. Nasce come un giardino di promozione del linguaggio ladino, su un cala che lo dice sempre più Matteo Taibon.
6: La parola ladina all'edma è legrezza. Legrezza per ladin standard, legrezza per Gardena, legrezza per ladin la Valbadia, legrezza per Fasciang, legrezza per Fodum e allegrezza per Ampezang. Le proiette della parola ladina d'Ledema è numero agì della direzione intendenza di cultura ladina con le travert da rinforzare la coscienza per le ladin, da valorizzare le patrimonio ladin con tutte le sue varianti e la pro alda ince le ladin standard. Ja le ince invit le zier e plagior da tocca certe parole ladines, de belle parole impedere parole soprattutto da altri linguaggi. In che ogni ince da idee degnante le linguaggi con sue parole da una generazione all'altra. Un gruppo della UR con rappresentanti e rappresentanti le falade ladines e le istituzioni ladines ha messo a dom una lista con 52 parole che vengono pubblicate edema per edema e met peres de centunt la fondamenta dei nostri linguaggi. Con le grezze met mangle secondo turnus la parola ladina d'ledema. En sabeda, pal dit la cultura ladina a urtegei el nulite, desco conclusion dal prim turnus la parola ladina d'lan, deboriada.
1: E dalla parola ladina d'lan passunze zagna les previsions del tamp. Na presciun alta nos porterà domani da un bel dè da suradl, con suvanz neanche una niura, e con bel tamp da suradl gerà la spoincia in antla domania. Di paes la Ladinia sarà le temperature più basse domani d'anter 3 e 5 gradi. Quand calle più alte, potrà rovesse valore d'anter 16 e 20 gradi. E ciò è un zero alla fine di questa edizione del notiziario da Sara e chi lo va in ant con la programmazione Ladina.
2: Rai Radio Ladin. Fac, avvenimanc, entra unides. Approfondiment.
7: Buonasera, duzi e duzi che ascolta su Radio Rai Ladinia, la trasmission dai Krebs del Sella. Mi nome è Simon Moroder. In cui è il piacere di salutare con due gesti. Longe a me, due gesti con qualche rugnon dei nostri signori, dei nostri agenti del tempo, de Chalet sous la gente temp et de belle manifestation que la lia Sarain mettra agi et disquevang. Bonasera, Lucas Blanker, président de la lia Sarain et Robert Ploner, scrivain de la lia. Je commence aussi dans le président, Lucas, la lia Laura Bell Pluani et Rati Ange que la Laura Dratbang, à Jacques Savon que la gente vant à fort plus vedla, on fort plus gente de temp, on la fortuna que la gente vive plus jout et pour un peu, il y a une des trois problématiques qui vivent plus vite cette rôle d'autres que Tchalas sur notre agent de temps. Dante Lutnier, un peu de sexe sur votre activité de la Lesserein.
8: Bonsoir, je suis Mipert. La Kunschaft de Manchania, la gente qui a fait plus vite, il a vivé plus vite. Notre habitat, nous avons de Judée, de Sté d'Augin, la gente de temps, con algunas comunicatives, quella che è più importante è quella della mensa di Signon, che è organizzata a livello di Valeda, un merdi, della dolce comunicatività, dove la gente, ora i Sant'Anni, ha la possibilità di smaiarsi, di stare ad un in compagnia, e in Adalena di Giamaia. Ci sono pensati di fare veldautre, ci sono pensati di fare formazione, è importante, e on, anche via via, sono una serie di discussioni. Na mesa tu ronda te salva in collaborazione ad un cultublada nives u la che ti jean promets un tema stra importante de grandissima attualità i cali la charge del personal l'assistenza di vedli per secudi vedli
7: savon che bella long manchel personal u la che manchania je pre volontaires per fortuna Robert Ploner Pöstrobel statistica sum la marandes che metaisagi de trei lurs irate kastavang me ajakelier trups volontaires que juda que se crucia que kastamarans ruang sumaisa
9: dal 2017 in ant meton zagi unia dalena fort merdi dalla dodge la maranda per la gent de temp i lo fusangs mei bonit matragi kastas che nasang nia i volontaires que se juda it lo il artigei passa 20 volontaires che sbarata giù un'iena a un'i aiutare a ingegnare la mese a deora la maranzi rume via e la vejù in odut. Santa Cristina non sanga de giuseci dot che giudant auriti salva niel un po' manco però da firie che belau un'iena che giuda. Itlo Sabina for ben bo de gente artigei la sala belau for pleina e perché il bel ha una tel compagna di gente che tutti si conforta a ogni amaranda stai a dom e paschiri per mora e compagni da stai longe prio potrei ciacolè e slarim per ora di maglia una buona amaranda a un buon prezzo.
7: A un buon prezzo di gra a angel sostani o diciamo il finanziamento da una parte di questa amaranda da parte la lia Sarainka, la fortuna d'avere un po' di zecca da una parte che può fare questa iniziativa.
8: Sì, più che altro si tratta di che c'è un sforzo di spiegare che c'è un'arma in cui c'è un maio per qualche ma che c'è la possibilità di s'incontrare a persone che magari non hanno questa possibilità e anche l'aiuto a stare a dom per una buona maranda, per un buon godvin, a s'incontrare magari dal dorso la carte e che ha udito per l'ultima ciacola del luogo, no?
7: Niamè la Marandes, ma anche una sera di gran importanza che la lia mat agi ai prim d'ottobre, dall'altra sera, o la che, come ti dici, van rujna la problematica del personal, già che conosciamo la nostra chiesa di pausa, che l'orti già, o la che un po' di smotto su, già in questo tempo, ma il mancia al personal, i rati che agite tutto il Tirol, long, fetro un fatto, tutto se proda sang, probabilmente, già che c'è la son, che il signor, ma lì non è tanto sauri rati, già che lì è la urnia sauri, e ti trovi anche la tratta scolza, da e non è mai saputo.
8: Che c'è un gran problema con questo, che c'è un'idea con l'evoluzione demografica, che è molto più grande del tempo. Belzano, più del 25% della popolazione è belzano ai 105 anni. Potremmo immaginare con tutti quei che l'ora che ha la ragione, anche la possibilità per una decina in pensione, mancherà forte più il personale. Quando ci permette, che noi siamo fatti un pensiero, non sa fosse bello, in vita, che sa, io spero, che l'ora proprio su un campo, e ho audito questa sera proprio anche un po' di dati, la situazione che c'è, il status quo che c'è. E perché non c'è i guest di questa mesa di ronda, perché i guest ha una certa competenza su questo campo. Da ora Sabine Riffenser, che è la direttore della chiesa di pausa Sandoric a Ortigei. Poi abbiamo Ursula Thaler, che è la direttore della cooperativa sociale Humanitas, la banca che fece organizzare, come dice, per italiani le badanti, il personale che è lo persecutì la gente del tempo. Doris Bergmeister, del servizio d'assistenza di servizi sociali, artigiai, quindi vedremo anche qual è la situazione proprio in Mezzitirolo o anche la Valeda. E poi abbiamo già che alla fine il geld regirti velt, come dice, si tratta poi anche scialdi fuori anche una questione economica, dove i soldi, dove le risorse per poter organizzare questi servizi. Abbiamo già detto che un economista e la persona adatta è il dottor Hugo Peratoner, che è commercialista, che io anche da giù, anche fece anche pensiero, non è microeconomico, ma è anche macroeconomico, e ha anche una certa competenza e conosce anche un po' il campo sociale, già che è il presidente della chiesa di Parsa d'Ortigiai.
7: Quattro persone per tradanti, sia argomenti, sia idee, e poi rati dal dopo, tutti cioccolepea o rugnepea, mi sono d'incilla, già che immagini che clonirà allora troppe idee, e troppo a meno unges.
8: Sicuro, quando ci permette, non sarà per la soluzione. Se mi ha bello un po' che la politica sta bello a ci permette, questa grandissima problematica, già questa è una problematica che fece proprio stocca, cioè mettere scialdi, più scialdi, per poter perdere rouge dalla prossima elezione. Sarà interessante, ma c'è che poter aiutare, per essere un dialogo, l'intelligenza artificiale, che va bel dit, che un dialogo, o e bello du, non sei svelunga bello du, vel reportage che certa chose de pause, certa struttura sociale, e bel che l'ingegno dei robot che giuda, non sei nasce che il dauni, sarà interessante au dei che c'è la persona proprio che sa da giù, che ha un'idea confrontata con questa problematica, c'è soluzioni che gli si abbondi da pite, no?
7: Robert Ploner, un argomento ciao, una tematica o la che vostra passione di Dania, la soluzione ideale, ma il potessi vostra più cose che possa fare nei prossimi anni, ma come lauda il lavoro?
9: Lì fuori abbiamo gente che si da capo fa certi lavori e poi non so se mi trovi un corso per seguire la gente tempo a casa, a giocare con il lavoro abbiamo un posto di casa di pausa e non forse lì e perché sarà l'angelo che fuori più parenti potrà aiutare la nostra gente tempo a ti stai da uscire e a ti aiutare in China che è un po' possibile a casa. E prima della sera di discussione sulla siamo di qualche lì ria abbiamo fuori gente che aiuta e perché una badante angelo che la gente fuori ben uduta a giocare la gente io usei con si familiari e poi c'è lì una gran mutazione poi si lascia il banco umstellen con il portodesco che non è sauri e perché io sono curioso ho detto che ora per questa sera con un po' fe a mudare o giudare poi in un'altra maniera
7: oggi non è seguito la chiesa ma siamo in la chiesa di pausa per una persona in una certa età il non è sauri agit una chiesa di pausa o come Roberta dice non è sauri a slasce giudè da una persona fullestiera a già che più vedi che non venta e più che non vuole sa ginare con qualche nio sei
8: che ci vera E porque sans nós pensar, pudesse para ver o melhor ajuda que nós podemos dar e que ali de se ajudar, quem clavar e plus clavar, não está, não? E daqui a própria ajuda, a própria ideia de me trazer que os cursos para estar da Ugin, preparar o mestre da badante em casa, de estar da Ugin e de se cuidar a gente de tempo a casa.
7: Lucas Planke, Robert Plonner, fazemos 2 minutos de pausa, nós somos um pouco de música e por Rujnons e Nantes, de que esta problemática, de que esta temática é interessante e importante da nossa gente de tempo.

Davvero una bellissima esecuzione questa Rapsodia ungherese numero 12 di Liszt, brano conclusivo di questo bel concerto salutato da moltissimi applausi del pubblico raccolto nella sala grande del Teatro La Fenice a Venezia il 22 marzo scorso, esecuzione dovuta al grande Yevgeny Kissin in questo bellissimo concerto molto apprezzato anche dai nostri ascoltatori. Da Genova un ascoltatore scrive: splendida esecuzione, magnifico concerto, dice Maria Grazia Di Lodi. E tanti altri messaggi arrivano qui al 335-56-34-296, sono messaggi in grandissima parte davvero entusiastici, davvero un concerto brillantissimo al tempo stesso, come spiegavo all'inizio, anche caratterizzato da un suono mai invadente, sempre trattenuto, sempre sorvegliato da Kissin, che ha raggiunto una maturità straordinaria. Naturalmente il pubblico veneziano ha preteso a gran voce dei fuori programma da parte del grande pianista russo e li ha ottenuti. Anzitutto un ritorno a Chopin per uno studio, questa volta non le mazurche, uno dei brani contenuti nella raccolta di 12 composizioni del pianoforte, l'opera 10 di Chopin, tra il 1829 e il 1832, pubblicate poi l'anno successivo, un'opera fra l'altro interamente dedicata al suo amico collega pianista Franz Liszt, quindi c'è un collegamento, diciamo, anche sottile nel proporre uno di questi studi. I 12 studi sono tutti bellissimi, ma il sesto, in mi bemolle minore, è caratterizzato da questa atmosfera malinconica, introspettiva, e si concentra sul controllo del suono, sul legato espressivo e sulla polifonia a tre livelli sonori distinti, e questo è un bellissimo banco di prova naturalmente per l'ottimo pianismo di Yevgeny Kissin. Lo ascoltiamo.

Non si insisterà mai abbastanza sul carattere rivoluzionario dell'opera 10 di Frédéric Chopin, la serie di 12 composizioni intitolata Studi, 12 studi, 12 études, scritte da Chopin tra il 1829 e 1832, una raccolta che in un certo senso ha rivoluzionato proprio la storia del pianoforte e della musica in generale, perché prima di Chopin lo studio era un esercizio tecnico, un esercizio ripetitivo, un mero esercizio, ma con l'opera 10, la tecnica virtuosistica si fonde con una espressione poetica e musicale davvero di immensa profondità e dà origine a capolavori da concerto davvero assoluti, come questo Lamento, il numero 6 dell'opera 10, questo studio meraviglioso. E dunque Kissin, nel secondo fuori programma, ci fa conoscere la figura di Joaquín Larregla, che è un compositore attivo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Il suo stile però affondava le radici proprio nella musica romantica spagnola, una figura meno nota del movimento nazionalista post-romantico. E Larregla fu contemporaneo di Albéniz e di Granados, ha prodotto un'opera piuttosto vasta, era nato in Navarra nel 1865, ha studiato presso i conservatori superiori di Pamplona e di Madrid e ha raggiunto una fama maggiore, curiosamente, fuori dal suo paese, la Spagna, e in paesi come la Svizzera, la Francia, l'Italia. E dunque dalla produzione pianistica di Larregla ascoltiamo dal pianoforte Evgeny Kissin, Viva Navarra, dedicato proprio alla sua terra.

E un filo ulteriore lega molte delle brani eseguiti dai Vienna Kissin in questo concerto alla esplorazione delle tradizioni popolari d'Europa, dalle mazurche chopiniane che abbiamo ascoltato prima alla rapsodia ungherese di Liszt e poi questo Viva Navarra di Joaquín Larregla, che ci porta nel cuore appunto della Spagna profonda, in Navarra, e non fa eccezione il terzo fuori programma che viene offerto da Kissin alla sua audience veneziana al Teatro La Fenice nella Sala Grande nel marzo scorso, perché ascolteremo e ha proposto Kissin al proprio pubblico un brano dalle Stagioni opera 37 di Piotr Ilich Čajkovskij, una celebre raccolta di 12 pezzi caratteristici per pianoforte solista composta dal grande compositore russo tra il 1875 e l'anno successivo, un'opera commissionata da Nikolai Bernard, che era editore di una importante rivista musicale di San Pietroburgo, con l'idea di pubblicare un pezzo al mese per tutto il 1876, ciascuno accompagnato da un sottotitolo e dai versi di alcuni poeti russi, era Pushkin, Tolstoj, Nekrasov e tanti altri. Sebbene il titolo, Le Stagioni, richiami ovviamente le quattro stagioni, la suite è strutturata in realtà mese per mese, 12 brani, uno al mese appunto, descrive scene di vita, atmosfere, paesaggi, tradizione della Russia dell'epoca. Quella che ascoltiamo è dedicata alle notti bianche a maggio, è un andantino, il pianoforte è quello di Vienna Kissin.

0: Le notti bianche, il maggio dalle stagioni, opera 37A di Piotr Ilich Čajkovskij, davvero una bellissima conclusione di un grande concerto, quello di Evgeny Kissin al pianoforte, per la rassegna Musicamera a Venezia nella Sala Grande del Teatro La Fenice lo scorso 22 marzo. Davvero tutte le cose più belle devono avere necessariamente una conclusione, e questa conclusione in questo caso era davvero una conclusione bellissima. Questo piccolo delizioso brano čajkovskijano che concludeva un concerto meraviglioso con cui, così si esprime così il nostro ascoltatore Andrea da Siena, che ci ringrazia per questo concerto davvero splendido, come dice anche un altro ascoltatore, e poi un'ascoltatrice che si chiama Roxana dice che ha apprezzato molto la qualità dei brani offerti da questo concerto, che l'ha accompagnata per quasi 100 km di autostrada al nord. Troppa grazia, Chiosa, questa ascoltatrice. Dunque siamo felici che i nostri ascoltatori abbiano apprezzato questo concerto del grande pianista Evgeny Kissin, ricordo, russo, naturalizzato britannico, classe 1971, davvero un pianista raffinatissimo, e concludeva naturalmente questo brano con un lungo concerto che rappresentava il nostro primo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino, che adesso va a concludersi perché dobbiamo aprire altre pagine qui a Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: e alle 22:31 minuti qui a Radio 3 Suite. Prima di dedicarci alle arti visive con una bella mostra romana, voglio ricordare ai nostri ascoltatori che domani i nostri cartelloni musicali saranno anche in quel caso due, entrambi a cura di Giorgio Marino. Il primo presenterà attorno alle 20 lo Stiffelio, dramma lirico in tre atti di Francesco Maria Piave con la musica di Giuseppe Verdi, un'opera di ascolto non così frequente, dunque sarà interessante per il nostro pubblico poterla ascoltare in una bellissima esecuzione con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Vienna e il Arnold Schoenberg Choir diretti da Jeremy Rohrer. Invece il secondo cartellone sarà la proposizione di una prom, un concerto prom, il numero 7, un ensemble Jupiter e il tenore Laurence Kilsby, al liuto alla direzione Thomas Dufford, in un concerto davvero bellissimo con musiche inglesi da Dowland a Purcell, davvero qualcosa da non perdere, dunque domani alle 23, questo secondo cartellone musicale. Adesso invece voltiamo pagina andando verso le arti visive, ma non soltanto, perché parliamo di una figura davvero molto importante, quella di Fulco Pratesi, nato a Roma nel settembre del 1934, laureato in architettura nel 1960, ma nel 65 Fulco Pratesi abbandona la professione di architetto e si dedica alla natura, alla sua conservazione, ai suoi problemi, all'ambiente, alle soluzioni da trovare. Fonda nell'anno successivo, nel 1966, il WWF Italia, ne diventa vicepresidente nel 70 e poi presidente dal 1979 al 1992 e poi dal 1998 al 2007. Poi è stato presidente per molti anni anche della LIPU e ha progettato numerosi parchi nazionali, riserve naturali in Italia e all'estero, ha rappresentato anche l'associazione italiana nostra di cui è stato per molti anni consulente per i problemi ecologici e tante tante altre attività pubblicistiche, divulgative. Lo conosciamo un po' tutti Fulco Pratesi, è stato uno scrittore instaccabile, è stato però anche un disegnatore e un acquarellista. E noi, per parlare di questo versante in fondo anche meno conosciuto, ne vogliamo parlare proprio con Olimpia Pratesi. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Olimpia Pratesi, che immagino sia una delle figlie, dei molti figli, sì, di Fulco Pratesi.
1: Siamo quattro figli, io sono una delle quattro.
0: Esattamente, ha curato, sì, questa bella mostra intitolata Fulco Pratesi, acquarelli pionieri, con la collaborazione di Isabella Pratesi, al, sì, Museo di Roma in Trastevere. Fino a quando? Questo io non ce l'ho scritto, ma
1: fino al 6 dicembre.
0: Quindi insomma c'è tempo per andare in, sì, questo spazio, che è uno spazio così intimo, gentile, devo dire importante, perché è uno spazio un po' per intenditori ma molto amato dai romani, dunque ci si va volentieri, e in questo caso una mostra davvero credo molto amichevole. Io non l'ho ancora vista ma lo farò presto, abitando a Roma, e dunque mi farebbe piacere che lei, figlia di Pratesi, sì, curatrice di questa mostra, ce la raccontasse un po', certo nei limiti, sì, del fatto che alla radio in i quadri modo... non si vedono, ma cerchiamo di materializzarli, sì, davanti agli occhi,
1: diciamo. La posso raccontare in modo molto informale, essendo la figlia, quindi avendo una partecipazione più emotiva che didascalica, diciamo. Però io comunque sono stata, ho frequentato tanto lo studio di papà, dove sfornava tantissimi testi, tantissimi scritti, tantissimi libri, tantissime interviste, tantissime, e anche molti, molti disegni, molti dipinti, e quindi era una fucina di idee, perché io ero studentessa di architettura, quindi ho passato veramente molti anni a fianco a fianco. E in effetti in questa bellissima mostra, molto intima, molto raccolta e molto di atmosfera, abbiamo ricreato un po' tutto quello che era la sua grande creatività. Al centro di queste due sale, di questo ex convento, sono state allestite appunto con tutte le sue opere, ma che sono veramente tante, abbiamo dovuto fare una scelta. E due sale di questo ex convento sono state allestite appunto con tutte le sue opere, ma che sono veramente tante, abbiamo dovuto fare una scelta, e quindi ci sono vari

0: a ritrarre tutto quello che vedeva, effettivamente ha prodotto tantissimo che riproduce questa ambiente palustre delle lagune. Poi le sue più amate erano quelle di Orbetello e di Burano, vicino Roma. Si recava con i suoi grandi amici naturalisti come lui. E però questi quadri, ecco, quello che mi piace sottolineare è che non sono descrittivi, non sono semplicemente dei ritratti della natura, ma sono delle illustrazioni, ma sono molto di più. Cioè lui interpreta la natura, ma ci dà sempre una sua carica d'artista, per cui si possono vedere, non so, delle folaghe che sono degli uccelli neri, però dietro le canne non sono delle canne, ma sono ognuna di un colore molto vivace, molto tipo arcobaleno. Oppure si vedono dei soli che non sono dei soli, ma sono fatti con un centrino spruzzati, insomma, e poi ad esempio una cosa che lui fa anche molto su questi quadri della laguna, gli sfondi sono delle scritte fatte col pennino in tinger, che lui adorava scrivere col pennino nell'inchiostro, e faceva queste scritte fitte fitte che da lontano sembra un pattern. Poi c'è chi è andato a vederlo con la lente di ingrandimento, ha scoperto che in queste scritte c'erano degli insulti ai cacciatori ed ebbe proprio una denuncia anche per questo. E questo è il mondo della palude. Poi c'è tutto un tante bacheche che abbiamo riempito con i suoi taccuini, perché lui andava in natura inizialmente da ragazzo, addirittura era cacciatore, poi ha avuto una conversione totale in Anatolia, quando andò per la caccia proprio all'orso in Turchia, vide un'orsa con i suoi tre cuccioli. Lui era giovanissimo e quando ebbe questa visione ha capito che era la strada che non doveva mai più percorrere, abbandonò la caccia, vendette tutti i suoi fucili e si armò di macchina fotografica. Però dopo poco ha abbandonato anche la macchina fotografica e si è portato sempre dei suoi taccuini, dei piccoli acquarellini tascabili, e lui ritraeva qualunque cosa, dalla formichina, una piuma d'uccello che trovava per terra, un insettino, un fiore particolare o anche un rinoceronte nei suoi vari viaggi. E quindi abbiamo allestito le bacheche con questi suoi tantissimi taccuini, che sono veramente qualcosa di inedito e di commovente anche, perché era proprio il suo essere più proprio a contatto con la natura. Per lui descriverla era proprio entrarci a contatto, conoscerla a fondo, e dice: solo conoscendo si può amare e si può proteggere, solo con questi tre passaggi. Per lui era fondamentale questo aspetto del ritrarre,
1: Del
0: niente, poi c'è
1: disegnare.
0: tutto un sì, disegnare, poi c'è tutto un reparto, i quadri del mare, tutte cioè pesci e crostacei che lui osservava quando eravamo piccoli nella casa dell'argentario a picco sul mare. Non avevamo nulla da fare tutto il giorno, e però facevamo delle grandi nuotate con lui, e lui ci portava dietro di lui, e dovevamo segnare tutto quello che vedevamo, e poi ci interrogava e dovevamo scrivere su un quaderno tutti i pesci, tutte le alghe, tutto quello che avevamo visto. E lui stesso si portava una targhetta di plastica con una matita e faceva degli schizzi anche sott'acqua. Insomma, era sempre, sempre molto, molto entusiasta di tutto quello che era natura, di era forme di vita. E
1: Ecco
0: quindi questa mostra
1: Olimpia,
0: veramente lo descrive.
1: io volevo domandarle
0: Sì,
1: come figlia di Fulco
0: sì,
1: Pratesi e
0: sì,
1: come curatrice della mostra,
0: sì.
1: anzitutto una curiosità personale, la passione per il disegno, dunque anche per l'acquerello, immagino che derivi dagli studi di architettura, dunque da quello che lui ha studiato all'inizio della sua vita, insomma, dunque credo che sia passato un po' questo. E l'altra cosa che vorrei chiederle
0: Sì.
1: è se lui considerava il disegno che è un po' come uno strumento per conoscere, non soltanto per ritrarre, come diceva lei all'inizio, appunto molto
0: Sì.
1: saggiamente, no? Non
0: Sì.
1: sono ritratti di animali e basta, ma in fondo è uno strumento anche che impegna la persona, anche civilmente, no? A mostrare anche un lato attraverso la propria creatività che però si riverbera
0: Sì, perché
1: in un
0: un conto osservare, sì,
1: atteggiamento
0: osservare un uccello, un
1: partecipato,
0: conto,
1: certo.
0: sì, è molto più partecipato e ti rientra molto dentro, cioè assimili quello che vedi. Infatti lui ci teneva molto che i bambini imparassero a fare questo, perché da lì entri molto più nel rapporto e diventa qualcosa che ti entra più dentro, che non fare uno scatto con una macchina fotografica. Disegnandolo lo impari. Lui addirittura poteva disegnare qualunque tipo di uccello che conosceva quasi a memoria, senza averlo davanti, perché era talmente dentro la sua memoria, il suo inconscio, che li ritraeva anche così. Se ricordavo

0: Ogni piccolo dettaglio, e quindi avere veramente una conoscenza profonda. Poi ci sono i quadri dove c'è la parte artistica, dove è più creativo, però i taccuini sono proprio un contatto tra lui e tutto quello che osservava in modo molto empatico, molto diretto.
1: Ecco, un'altra curiosità.
0: Sì, sì.
1: Il titolo di questa mostra è Fulco Pratesi, acquerelli pionieri. Perché pionieri?
0: Pionieri, perché in effetti quando lui ha cominciato a fare questo tipo di produzione artistica era proprio all'inizio, non c'era in Italia ancora questo modo, che magari in Nord Europa invece era più diffuso questo rapporto con la natura, anche con i taccuini, con gli schizzi. Era qualcosa di innovativo ed era forse il primo che con questo modo di disegnare, che poi sono stati molto anche pubblicati nelle varie riviste, ha diretto anche un giornale per bambini per tantissimi anni, dove rispondeva alle lettere sempre disegnando, però con i suoi appunti e i suoi schizzi. Ed era un modo di far comunicare questo amore per la natura. All'inizio, negli anni 60, anni 70, era veramente, forse era il primo che ha iniziato questo percorso. Poi adesso invece è più diffuso, però all'inizio era un modo di veicolare un messaggio ed è stato molto efficace. Infatti i bambini molto erano partecipi anche delle sue campagne per raccolta di fondi nelle scuole, vendevano i francobolli che lui aveva disegnato e con quei soldi, non so, ha comprato tutta la riserva del Monte Arcosi in Sardegna per proteggere il cervo sarno. C'era una grande partecipazione e il disegno effettivamente era uno strumento molto efficace, perché i testi sì, i suoi romanzi pure degli animali che sono molto belli, però il disegno entra più, forse più nelle generazioni giovani, ecco.
1: Beh, dunque ci sono molti motivi per venire a
0: Sì.
1: Roma fino a dicembre,
0: Sì.
1: vedere al Museo di Roma in Trastevere questa bella mostra Fulco Pratesi, acquerelli pionieri a cura di Olimpia Pratesi con la collaborazione di Isabella Pratesi. Dunque a Roma, al Museo in Trastevere, il Museo di Roma è anche un'occasione per vedere questo ex convento, questo luogo così
0: Sì. In
1: bello,
0: una
1: magico,
0: bellissima piazza.
1: in una bellissima piazza che credo che
0: Sì.
1: sia a fianco a Piazza della Scala, se non ricordo male.
0: Sì, Via
1: Dunque
0: della
1: da qui.
0: Scala arriva proprio su, e poi sta vicino a Santa Maria in Trastevere, e devo dire è un'oasi di bellezza
1: Eh
0: quel
1: sì,
0: luogo
1: e
0: di Roma.
1: in fondo poi in un luogo così affollato di notte, ma insomma di
0: La
1: giorno è
0: sera
1: davvero,
0: affollato, però di giorno è
1: di giorno
0: proprio
1: è
0: una pace,
1: tranquillo, è
0: è
1: bellissimo, il posto
0: bellissimo,
1: davvero
0: sì.
1: merita e mi sembra che sia proprio interessante vedere questa mostra in quello spazio lì. Dunque grazie Olimpia Pratesi per essere stata
0: Grazie
1: con
0: a
1: noi
0: voi
1: questa
0: per
1: sera.
0: avermi dato la possibilità di discuterne con voi.
1: È stato un
0: Grazie
1: piacere,
0: tanto.
1: grazie molto, buona serata a lei. E noi siamo arrivati alle 22:44 minuti, abbiamo ancora un po' di spazio da dedicare alla musica, vogliamo, prima di aprire il secondo cartellone, ascoltare qualcosa di interessante. È un autore da noi molto amato, anche qui a Radio 3 Suite spesso ci è capitato di mandare la sua musica, di farla ascoltare, farla scoprire al pubblico italiano, mentre in generale la musica di Valentin Silvestrov è una musica molto conosciuta in giro per il mondo, qui da noi ancora forse non quanto dovrebbe, ma lo facciamo questa sera ascoltando un bellissimo lavoro del 2003 di questo autore ucraino, classe 1937, che ha una non soltanto una delicatezza di tocco compositivo straordinaria, ma anche una relazione molto intensa con il passato. Molta della sua musica è come l'eco di musiche già ascoltate in un passato che è spesso ottocentesco, spesso romantico, tardo romantico, ma visto attraverso la luce di una e anche la lente di ingrandimento di una sensibilità a noi contemporanea. Dunque un brano, immaginate, del 2003, Moments of Memory, in cui però si incrociano molte anche delle sollecitazioni che nel concerto di Kissin avete ascoltato, no? Dalla poetica musicale di Schumann o quella di Chopin e tante altre cose ancora. Dunque un lavoro che è una collana, una collezione di miniature molto evocative per pianoforte e orchestra d'archi. Noi l'ascoltiamo dal pianoforte di Irina Starodub e da Dmitri Yablonsky alla testa dei virtuosi di Kiev. Buon ascolto.

commovente esecuzione di questa Momenti di Memoria, Moments of Memory del 2003, un lavoro di Valentin Silvestro, pianoforte, orchestra d'archi, che abbiamo ascoltato dai virtuosi di Kiev diretti da Dmitry Yablonsky e dal pianoforte di Irina Starodub. Dunque alle 23 e quasi 4 minuti iniziamo l'ascolto del secondo e ultimo cartellone del programma questa sera a Radio 3 Suite. È un concerto del quartetto Prometeo, che è una delle formazioni d'archi più rilevanti degli ultimi anni, un quartetto che rappresenta un punto di riferimento da molto tempo nell'interpretazione della musica dei nostri giorni e del Novecento storico. Un programma questo che si è così tenuto in un concerto di nuova consonanza presso il Mattatoio di Roma il 3 dicembre dello scorso anno, dunque quasi poco meno di un anno fa, con il quartetto Prometeo, con Mirei Yamada e Aldo Campagnari violini, Danuscia Vaskiewicz alla viola e Francesco Dillon al violoncello. Tre autori, due storici, potremmo dire, Salvatore Sciarrino e Luciano Berio, con due lavori importanti, e poi una prima esecuzione assoluta di un compositore classe 1955 come Paolo Perazzani. E il concerto si apriva proprio con il quartetto numero 7 di Salvatore Sciarrino, un lavoro del 1999, un lavoro impegnativo, ma al tempo stesso un lavoro che rinuncia al virtuosismo che di solito è associato alle occasioni delle competizioni e dei concerti, e mette in luce un carattere più intimo e raccolto. Dunque, ascoltiamo questo quartetto dal quartetto Prometeo, per questo concerto romano del 3 dicembre 2025.

Applausi a Roma per il quartetto numero 7 di Salvatore Sciarrino, un'opera del 1999 nell'esecuzione del quartetto Prometeo, quartetto d'archi, che a questo punto eseguiva una prima esecuzione assoluta dei quattro quartetti, dei 21 quartetti brevi per archi composti da Paolo Perezzani tra il 2020 e il 2025. Paolo Perezzani è un compositore opera, un compositore classe 1955, allievo e anche collaboratore dello stesso Salvatore Sciarrino. In questo caso il suo lavoro parte e viene composto nel periodo dell'emergenza pandemica da Covid-19, caratterizzati questi quattro quartetti da un linguaggio essenziale che trova corrispondenza nell'haiku poetico. E dice lo stesso Paolo Perezzani, raccontando il suo lavoro: durante i difficili mesi di lockdown dovuti all'emergenza Covid, mi era capitato di leggere un piccolo volume di Andrea Zanzotto nel quale erano raccolti una serie di pseudo haiku, come li aveva lui stesso definiti, scritti nel 1984 in un inglese minimalista e sperimentale. Un po' di questa traccia rimane qualcosa in questi quattro quartetti che adesso ascoltiamo dal quartetto Prometeo.

Applausi per questa prima esecuzione assoluta dei quattro quartetti, dai 21 quartetti brevi per archi di Paolo Perezzani, al Mattatoio La Pelanda di Roma il 3 dicembre dello scorso anno con il quartetto Prometeo. Mirei Yamada, Aldo Campagnari violini, Danuscia Vaschievitz alla viola e Francesco Dillon al violoncello. Il concerto si concludeva con il Notturno di Luciano Berio per quartetto d'archi, il terzo quartetto di Luciano Berio, un lavoro del 1993 che ha in epigrafe un verso bellissimo peraltro che dice molto di questo quartetto, un epigrafe di Paul Celan, il grande poeta: a lei la notte, la parola ridotta al silenzio. E lo stesso autore dichiara: questo notturno è notturno perché è silenzioso, è silenzioso perché è fatto di parole taciute e di discorsi incompleti. Emblematico in tal senso l'inizio del quartetto in pianissimo con 4P quasi senza suono, infatti dal silenzio che emergono di volta in volta delle figure musicali evocative che sembrerebbero suggerire degli sviluppi ma restano inevitabilmente sospese senza assecondare alcuna evoluzione dialettica. E ricordo ai nostri ascoltatori che questo quartetto si configura all'interno di questo concerto come un omaggio all'anniversario appunto della nascita di Luciano Berio. L'anno scorso erano 100 anni la nascita di questo grande compositore, dunque all'interno del Festival Nuova Consonanza si è pensato di dedicare un ulteriore omaggio a Luciano Berio con l'esecuzione di questo notturno, un quartetto importante che ha ricevuto moltissime esecuzioni. In questo caso naturalmente lo ascoltiamo dai protagonisti di questo concerto romano, e ovvero dal quartetto d'archi Prometeo, che lo esegue per una durata di circa 25 minuti. Buon ascolto.

È notturno perché è silenzioso. È silenzioso perché è fatto di parole taciute, di discorsi incompleti. È silenzioso anche quando tutti suonano forte, perché la forma è silenziosa e non dialettica. Ogni tanto ritorna su se stesso e porta in superficie quelle parole taciute. Ogni tanto si arresta su una o due figure e le esplora in maniera ossessiva. Questo dice lo stesso Luciano Berio parlando del suo notturno, il quartetto numero 3 del 1993, che abbiamo ascoltato in una bellissima esecuzione di un lavoro molto complesso come questo, da parte del Quartetto d'Archi Prometeo, un grande quartetto con Mireille Amada e Aldo Campagnari, violini, Danushka Vaskievich alla viola e Francesco Dillon al violoncello, protagonisti di questo concerto che si è tenuto a Roma, negli spazi del Mattatoio La Pelanda, il 3 dicembre dello scorso anno, nell'ambito del festival Nuova Consonanza, un concerto che vedeva appunto assieme lavori di Salvatore Sciarrino, il quartetto numero 7, una prima esecuzione assoluta di quattro brevi quartetti per archi di Paolo Perezzani e infine l'esecuzione del grande, importante notturno, il quartetto numero 3 di Luciano Berio. Dunque, a questo punto noi chiudiamo il nostro secondo e ultimo cartellone musicale, ma chiudiamo anche in generale la nostra trasmissione. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio Giorgio Spolverini, regista di questa serata, e ancora Riccardo Bruno e Simone Dall'Orca con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto è per domani sera. Domani dunque un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni e un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3 a partire da Battiti, e una buonanotte a tutti voi.

0: Vibrisse e anche su Rai Play Sound nella sezione playlist.
1: Rock go yong san ni ich zero.
2: Battiti @rai.it.

0: Pilone e Joe il Grande a lungo cercarono per la foresta il posto del tesoro. Era notte avanzata quando Pilon indicò tre alberi in fila e disse «Là!». Trovarono la piccola depressione nel terreno. C'era il chiaror della luna a guidarli, poiché quella notte la nebbia non aveva invaso il cielo. Come doveva essere solo Joe a scavare, Pilon enunciò una nuova teoria riguardo al disseppellimento dei tesori. Disse «Alle volte si tratta di denaro in sacchi e i sacchi allora sono marci. Se tu ci scavi proprio sopra, rischi di perdere una parte». Tracciò un ampio circolo intorno alla depressione. «Ecco», disse, «scava una profonda trincea tutto qui in giro. Poi attaccheremo il punto del tesoro». Chiese Joe, «Tu non scavi?» Pilon andò in bestia. «Sono un ladro di coperte io?» gridò. «Ho io rubato una coperta dal letto del mio amico che mi dà riparo nella sua casa?» «Bene», Joe il Grande disse, «io non intendo scavare tutto da solo». Pilon si chinò, raccolse uno dei due rami di pino che la notte prima erano serviti a formare una croce. Minaccioso si avanzò su Joe Portoghese il Grande. «Ladro!» ringhiò. «Sozzo porco d'un ladro! Prendi quella pala!» Il coraggio di Joe il Grande venne meno. Egli prese la pala. Se non avesse avuto la coscienza sporca, avrebbe certo reagito. Ma Pilon, armato d'una giusta causa e di un ramo di pino, gli faceva troppa paura. Joe il Grande aborriva il principio stesso per il quale le pale vengono maneggiate. Togliere della porcheria da un posto per gettarla in un altro posto sembrava, a lui di larghe vedute, sciocco e senza utile alcuno. Un'intera esistenza passata a spalare non avrebbe condotto sostanzialmente a nulla. Ma ora la sua reazione era più semplice. Era un risultato del fatto che, arruolatosi nell'esercito per combattere, aveva invece dovuto scavare e scavare. Pilon però gli stava addosso e la trincea andò formandosi intorno al posto del tesoro. Vano fu accusar malessere, fame o stanchezza. Pilon era inesorabile. Continuamente tirava fuori la faccenda del delitto consumato sulla coperta di Danny. E per quanto Joe gemesse, si lamentasse, mostrasse le mani logorate, Pilon lo costringeva a portare innanzi lo scavo. Fu mezzanotte e la trincea toccò un metro di profondità. I galli di Monterey cantarono, la luna calò dietro gli alberi. Alla fine Pilon diede il via per l'attacco al tesoro. Le palate di terra schizzavano con lentezza ormai. Joe il Grande era esausto e fu appena poco prima dell'alba che la sua pala urtò in qualcosa di duro. Egli gridò «Ai, Pilon, lo teniamo!» La travatura era di ampie dimensioni, quadrate. Freneticamente lo scavo continuò a quattro braccia, nel buio. Non si vedeva nulla. «Piano!» raccomandava Pilon. «Bisogna fare attenzione a non rompere!» Spuntò l'alba. E ancora non avevano messo la cosa allo scoperto. Pilon sentì del metallo. Si chinò a guardare nella grigia luce. Distinse una massa quadrata di cemento e sopra una placca. Nel tondo della placca lesse sillaba per sillaba «Istituto Geodetico Federale. Anno 1915. Elevazione sul livello del mare 200 metri». Pilon cadde a sedere sul fondo del fossato e le sue spalle si curvarono in avvilimento. Chiese Joe, «Non è tesoro?» Pilon non gli rispose. Joe ispezionò il pezzo di cemento, poi corrugò sopra pensiero la fronte. Si girò verso l'afflitto Pilon. «Potremmo prendere la targa di metallo e venderla?» propose. Pilon alzò su di lui uno sguardo scoraggiato. Con grande calma, che era la calma della delusione, disse «Johnny Pompon ne trovò una volta. La prese e cercò di venderla ed ebbe un anno di galera. C'è un anno di galera e $2,000 di multa per chi trova e prende una di queste cose». Nel suo dolore Pilon non desiderava altro che allontanarsi da quei tragici luoghi. Si alzò strappò delle erbacce nelle quali avvolgere la fiasca di vino e partì di volata giù per la discesa. Gio il Grande gli trottò dietro, sollecito, chiese: «Dove andiamo?»
1: «Non lo so»,
0: Pilon rispose. Era giorno chiaro quando arrivarono alla marina, ma Pilon non si fermò. Continuò la sua marcia sulla dura sabbia bagnata lungo il filo dell'acqua sino a che Monterey non fu scomparsa alle sue spalle e solo le dune di Seaside e le onde ricce della baia restarono testimoni del suo dolore. Sedette allora sulla sabbia asciutta nel sole. Gio il Grande sedette accanto a lui e in qualche modo si sentiva responsabile della silenziosa pena di Pilon. Pilon liberò la fiasca dalle foglie che l'avvolgevano e la sturò. A lungo beve e poiché il dolore genera compassione per ogni cosa, passò infine il vino, che di Gio era, all'infedele Gio.
1: «Come fabbricavamo castelli in aria!»
0: si mise quindi a esclamare.
1: «Come ci lasciavamo portare dai sogni! Pensavo che avremmo deposto dei sacchi d'oro ai piedi di Danny. Pensavo alla faccia che avrebbe fatto Danny. Sarebbe rimasto così sorpreso. Non avrebbe saputo crederci!»
0: Strappò la fiasca di mano al portoghese e beve da gigante.
1: «E ora, d'un soffio, tutto è finito, scomparso!»
0: concluse. Il sole era caldo nella sabbia. Malgrado il suo disappunto, Pilon provava un traditore senso di conforto, un impulso a bietose. A trovar del buono.

0: se lo avessimo trovato. Egli è stato sempre povero. La ricchezza avrebbe potuto fargli perdere la ragione. Joe il Grande assentì, pieno di solennità. Il livello del vino calava continuamente nella fiasca. La felicità vale più della ricchezza, Pilon disse. Se cerchiamo di rendere Danny felice, sarà meglio che coprirlo di denaro. Di nuovo Joe il Grande assentì e nell'atto stesso che assentiva si tolse le scarpe. Renderlo felice, disse. Ecco il punto.
1: Pilon si voltò a guardarlo con faccia mesta.
0: Tu non sei che un porco e non puoi vivere insieme a degli esseri umani, mormorò. Tu che hai rubato la coperta di Danny dovresti stare in un porcile a mangiar bucce di patate.
1: Al caldo del sole cresceva in loro il sonno, intanto piccole onde bisbigliavano lungo la spiaggia. Pilon si tolse anche lui le scarpe.
0: Pure Stephen è così,
1: disse Joe il Grande, e l'ultima goccia di vino lasciò la fiasca. Dolcemente oscillava la spiaggia, si alzava e abbassava con moto uniforme, disse Pilon.
0: Non sei un malvagio, in fondo.
1: Ma Joe Portoghese il Grande dormiva già. Pilon si tolse la giacca e se la stese sopra la faccia e un momento dopo raggiungeva nel sonno il compagno. Il sole viaggiò e viaggiò per il cielo, la marea dilagò sulla spiaggia, poi si ritrasse. Una squadra di granchi ispezionò i dormienti. Un cane randagio li annusò. Due signore di matura età che andavano lungo il mare raccogliendo conchiglie videro quei corpi nella sabbia e si affrettarono a passare oltre per timore che i due uomini si svegliassero in animo di lussuria e criminalmente le inseguissero, le aggredissero. Era una vergogna, convennero, che la polizia non facesse nulla per prevenire simili eventualità. Sono ubriachi, una disse. L'altra si voltò a guardare indietro i dormienti e disse:
2: ubriache bestie.
1: Quando infine il sole calò dietro i pini del colle che si eleva sopra Monterey, Pilon aprì gli occhi. Aveva la bocca secca come al lume, la testa che gli doleva e rigide le membra per la sabbia dura.
0: Joe il Grande russava.

0: Joe!» lo chiamò Pilon. Ma il portoghese era lontano dalla possibilità di udire e Pilon si appoggiò al gomito, osservò il mare.
1: «Un goccio di vino mi farebbe un gran bene con questa bocca», pensò.
0: Sollevò la fiasca e succhiò, ma non una goccia sola riuscì a estrarne per il beneficio della sua lingua asciutta. Si rivoltò allora alle tasche nella speranza che mentre dormiva vi fosse avvenuto qualche miracolo, ma non vi trovò che un temperino, 20 volte rifiutato, e un amo ficcato in un pezzo di sughero, una stringa da scarpe, un dente di cane e diverse chiavi che nessuno sapeva quali serrature potessero aprire. Erano cose che nemmeno in un momento di pazzia Torrelli avrebbe degnato della sua considerazione. Pilon si mise a guardare con occhio speculativo Joe il Grande.
1: «Povero diavolo», pensò. «Anche lui, povero portoghese, si sentirà la bocca secca quando si sveglia. Chissà che piacere gli farebbe se mi trovassi in grado di dargli un goccio di vino».
0: Diverse volte spinse Joe il portoghese da una parte e dall'altra e come Joe mandava solo un grugnito per subito riprendere a russare, gli frugò dalle tasche. Ne tirò fuori un bottone, un dischetto metallico su cui si leggeva dall'olandese ottimi pasti, 4-5 fiammiferi senza capocchia e un mozzicone di tabacco da ciccare. Pilon ricadde sui talloni, non c'era speranza. Avvizzire gli doveva lì, su quella spiaggia, mentre tutto in lui reclamava vino. Per caso abbassò lo sguardo sui pantaloni che il portoghese indossava. Passò su di essi le dita. «Bel panno», pensò. «Perché diamine questo sudicio portoghese deve portare un così bel panno, mentre tutti i suoi amici portano i jeans?» Poi considerò come quei pantaloni fossero piccoli per il grande Joe, stretti alla vita, malgrado due bottoni non

abbottonati e corti alle caviglie. Chissà come starebbero meglio a qualcuno meno grande di lui, pensò. Gli tornò in mente il delitto che Joe aveva commesso contro Danny e questo pensiero lo rese angelo di vendetta. Come aveva usato un portoghese insultare Danny. Quando si sveglia lo picchierò, si propose. Ma il più sottile Pilon salì alla superficie. Furto fu il delitto che gli ha commesso. Non sarebbe una buona lezione insegnargli com'è che si rimane quando qualcuno ci ruba una cosa? A che giova un castigo se non insegna? Pilon non avrebbe potuto trovarsi in miglior posizione quando, con un atto solo, riusciva a vendicare Danny, castigare Joe, dare una lezione di morale e avere un po' di vino. Da qual punto di vista lo si sarebbe criticato? Diede al portoghese una spinta vigorosa e quello fece il gesto di scacciare una mosca. Pilon rimosse i pantaloni dall'immane corpo, li arrotolò e sgambettò via tra le dune. Torrelli era fuori, ma la signora Torrelli aprì a Pilon la porta. Egli procedette con grande mistero. Infine spiegò i pantaloni dinanzi agli occhi di lei che li ispezionasse. Scosse lei il capo e decisamente. «Ma guardate!» Pilon disse. «Voi vedete solo il lato cattivo, le macchie e il sudicio. Guardate che bel panno c'è sotto!» «Pensate, signora, non avete che da pulirli, smacchiarli, stirarli. Torrelli viene. È taciturno, è cupo. Allora voi tirate fuori questo splendido paio di pantaloni quasi nuovi. Gli occhi di Torrelli si illuminano. La sua faccia si rischiara. Egli vi prende sulle ginocchia e vi sorride. Vi sorride, signora. È molto, per tanta felicità, un gallone di vino rosso?» Disse la donna, «hanno il sedere troppo consumato». Pilon spiegò il sedere dei pantaloni contro luce. «Forse che ci vedete attraverso?» esclamò. «No, signora. Questi pantaloni hanno semplicemente perso la rigidità, il duro. Non potrebbero essere in condizioni migliori». Fermamente la donna scosse di nuovo il capo. «Ah!» disse Pilon. «Siete crudele col vostro consorte, signora. Vi rifiutate di farlo felice? Non mi sorprenderei a vederlo frequentare altre donne che non fossero così senza cuore. Per un quarto di gallone!» Allora la resistenza di lei venne meno. Il quarto passò nelle mani di Pilon, che lo beve immediatamente. «Voi tendete a buttar giù i prezzi del piacere», egli l'ammonì. «È mezzo gallone che mi spetta». Ma la signora Torrelli restò di ghiaccio. Pilon non riuscì a ottenere una sola goccia di più. E sedeva in cucina, covando il malumore. «Ebrea», pensava. «Ecco quello che è, un'ebrea. Mi imbroglia con i pantaloni di Joe il Grande». Pieno di mestizia, pensò al suo amico Joe, in abbandono sulla spiaggia. Che poteva egli fare? Se veniva in città lo avrebbero arrestato. E questa arpia che diritto si era conquistato sui pantaloni? Credeva di poter tenere i pantaloni di un amico di Pilon per un miserabile quarto di miserabile vino? Pilon si sentì sciogliere tutto in furore. Disse alla signora Torrelli, «Ora me ne vado. I pantaloni si trovano appesi in un andito accanto alla cucina». «Arrivederci», la signora Torrelli gli rispose senza voltarsi e si ritirò nella dispensa a prendere qualcosa per le sue casseruole. Passando verso l'aperto, Pilon allungò una mano e strappò giù non soltanto i pantaloni ma anche la coperta di Danny che era appesa nell'andito con essi. Andò poi dritto sulla spiaggia, andò dove aveva lasciato Joe il Grande, vide fin dai primi passi che fece sulla sabbia ardere lontano un gran falò e avvicinandosi distinse un certo numero di piccole forme scure che passavano e ripassavano davanti alle fiamme. Era buio ora. Egli prese a guida nel suo cammino quel fuoco. Scoprì infine che si trattava d'un campeggio di giovani esploratrici. Si appressò con riluttanza. Non fu subito che poté vedere Joe il Grande. Poi lo scoprì. Mezzo sepolto nella sabbia, ammutolito per freddo e angoscia, lo abbordò, pieno di fermezza, spiegò i pantaloni. «Tieni, Joe il Grande!» esclamò. «E ringrazia il cielo di riaverli!» Joe batteva i denti. «Chi me li ha rubati? Pilon!» egli gridò. «Son qui da ore che muoio di freddo!
senza poter nemmeno muovermi per via di queste ragazze. Pilon gentilmente si mise tra Joe e le ragazze che correvano e saltavano intorno al fuoco. Il portoghese si spazzò via la sabbia umida dalle gambe e infilò i suoi pantaloni. Poi i due amici se ne andarono lungo la nera spiaggia alla volta di Monterey, dove le luci brillavano sospese nella notte. Una collana di luci sopra l'altra per l'ampio pendio del colle. Come grossi animali stanchi, le dune di sabbia stavano acquattate in riposo e le onde, ma con dolcezza estrema, tentavano e ritentavano di raggiungerle, fischiando un poco. Fredda e deserta era la notte, vuotata d'ogni calore e ogni vita. Ricordava all'uomo la solitudine sua nel mondo e tra gli stessi suoi simili. Gli ricordava come non possa aspettarsi conforto da nessuno. Pilon rifletteva ancora sugli ultimi eventi della giornata e Joe Portoghese rispettava il suo silenzio, credeva di comprenderlo. Pilon, infine, si voltò a guardare l'amico. «Questo ci insegna che è grande sciocchezza fidarsi di una donna», disse. «Perché?» esclamò allora Joe. «È stata una donna a rubarmi i pantaloni? Dimmi chi è stata. Voglio tirarle fuori il diavolo a calci!» Ma Pilon scosse il capo con la grande tristezza del vecchio Geova, quando, al settimo giorno riposandosi, vide che il suo universo era una fregatura. «Ha già avuto la punizione che le spettava», Pilon disse. «Si è punita da sé, in vero, come sempre meglio. Aveva i tuoi pantaloni. Con avidità se li era procacciati e ora non li ha più». Queste erano cose tutte di là dalla comprensione di Joe il Grande. Erano misteri che non valeva la pena cercare di chiarire. E così Pilon desiderava che fossero. Umilmente Joe disse: «Grazie, Pilon, per avermi recuperato i pantaloni». Ma Pilon era tanto filosofo che anche i ringraziamenti riteneva privi di valore. «Non c'è di che», egli disse. «È solo una lezione imparata che conta». Infilarono dalla spiaggia alla salita, passarono dinanzi all'immane torre d'argento del gas. Joe Portoghese il Grande era felice di avere un compagno come Pilon. «Ecco uno che si prende a cuore gli amici», pensava, «anche quando dormono. Sta attento che non capiti loro nulla di male». E decise di fare, una volta o l'altra, qualcosa di gentile per Pilon.

0: Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Francesco Manfredini, concerto grosso in sol minore, opera 3, numero 10, adagio, allegro, largo, presto. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.